0: C'è una solitudine che non ferisce, ma cura. È quella che arriva dopo il caos, quando il silenzio diventa medicina. Ti siedi, respiri, ascolti. Scopri che puoi bastarti, che la tua voce interiore sa consolarti. In quella calma ritrovi te stesso, le tue priorità, la tua pace. E quando torni nel mondo, non cerchi più qualcuno che ti completi, ma qualcuno che ti accompagni. Perché la solitudine, quella vera, è solo la promessa della libertà.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Ci sono amori che non finiscono, si addormentano nel fondo del cuore, vivono come braci sotto la cenere, pronti a riaccendersi al primo ricordo. Non è nostalgia, è il segno che qualcosa di autentico è passato da lì. A volte li incontri di nuovo e capisci che non serviva ripeterli, bastava ricordarli. Perché l'amore vero, anche quando muore, non si cancella, diventa parte del tuo respiro.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Perdere qualcuno è un terremoto silenzioso. Cambia il paesaggio dentro di te. All'inizio tutto è macerie, poi pian piano cresce erba nuova tra le crepe. Il dolore non scompare, si trasforma in memoria, in presenza invisibile. Chi abbiamo amato non ci lascia mai davvero. Vive nei gesti che ripetiamo, nelle parole che ci restano in bocca. E ogni volta che sorridiamo al suo ricordo, quel vuoto smette di far paura.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: comunque, anche tremando. Nasce nei giorni comuni, quando decidi di restare gentile in un mondo che urla. Il coraggio non fa rumore, è uno sguardo che non abbassa gli occhi. Una voce che dice «ci provo», invece di «ormai». Ogni volta che affronti ciò che temi, diventi un po' più intero e scopri che la paura, alla fine, era solo la soglia della tua libertà.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.
2: La musica che fa battere il cuore non dorme mai. Su Romantica.

0: Chiedere scusa non è debolezza, è lucidità. Serve più forza per piegare l'orgoglio che per alzare la voce. Un mi dispiace detto con verità riporta ossigeno dove l'aria mancava. Significa riconoscere che il bene è più importante della ragione. Non sempre chi sbaglia perde. A volte sbagliando impara a vedere l'altro. Chiedere scusa è aprire una porta. Lasciare che la luce torni a filtrare. E quando dall'altra parte qualcuno risponde «va bene», il mondo si rimette in equilibrio, come il mare dopo la tempesta.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: La gratitudine è il contrario della fretta. Ti obbliga a fermarti, a guardare ciò che hai. È un esercizio di presenza. Ringraziare per un sorriso, per un caffè condiviso, per la vita che ti attraversa anche quando sembra piccola. La gratitudine allunga il tempo, perché ogni attimo riconosciuto diventa eterno. E quando impari a dire grazie, senza un motivo preciso, hai trovato la chiave della serenità.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Un dolce risveglio, note indimenticabili, solo su Romantica.
1: Se ti va, stiamo insieme, ma così, senza amore, come vuoi, evitiamo tutto ciò che è banale. Io di più

0: Qualche volta penso di tornare da te, e se non l'ho ancora fatto non è perché l'amore sia finito. Io ti amo ancora. Non l'ho fatto solo perché ho paura di trovarti cambiato. Ma stasera ho deciso di tornare.
1: Tutta o più mi accoglierai con me.

tal più ti troverò insieme a quella che ha preso il posto mio. E allora

0: tutt'al più ti troverò insieme a quella che ha preso il posto mio. E allora basta.
1: Le nostre melodie e il calore del primo caffè. Il risveglio è su Romantica.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo, se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore. Come passa

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore. Purtroppo.

0: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli. Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
1: Buon mercoledì a tutti da Roberto, eccoci al 9 settembre 2026 e siamo pronti con l'oroscopo della giornata. Partiamo dall'Ariete. Vi troverete a gestire un budget familiare con una creatività che non sospettavate di avere. Riuscirete a tagliare i rami secchi senza rinunciare a ciò che vi rende davvero felici. Toro, in amore deciderete di rompere il ghiaccio riguardo a un'incomprensione che durava da giorni. La vostra capacità di usare le parole giuste, senza ferire, sarà la chiave della riconciliazione. Gemelli, sarete attratti da un progetto di riqualificazione urbana o da un'attività di volontariato nel vostro quartiere. Dedicare del tempo agli altri vi farà sentire più connessi con la realtà sociale. Cancro, una spesa legata alla casa vi costringerà a fare delle scelte di priorità. Invece di preoccuparvi, troverete divertente cercare soluzioni di riciclo creativo che risparmino denaro e ambiente. Leone, sentirete il desiderio di approfondire una materia scientifica o tecnologica che avete sempre considerato troppo difficile. La vostra curiosità batterà ogni barriera mentale, regalandovi stimoli nuovi. Vergine, in amore eviterete le solite tappe forzate dei rapporti consolidati per proporre qualcosa di totalmente spontaneo. La vostra imprevedibilità sarà la scintilla che riaccenderà un interesse sopito. Bilancia, sarete molto attenti alla qualità dei vostri scambi verbali, preferendo pochi discorsi ma molto profondi. La ricerca di sostanza vi porterà a stringere legami più autentici con chi vi circonda. Scorpione, un'intuizione legata a un vostro talento nascosto vi spingerà a pubblicare qualcosa di vostro online o in un piccolo circolo. Il timore del giudizio svanirà di fronte alla gioia dell'espressione. Sagittario, riceverete un feedback inaspettato sulla vostra gestione di una questione economica passata. Scoprirete di aver agito molto meglio di quanto pensavate, aumentando la vostra autostima finanziaria. Capricorno, in amore sceglierete la via della vulnerabilità, ammettendo un timore che solitamente cercate di nascondere. Questo atto di coraggio emotivo avvicinerà il partner come mai prima d'ora. Acquario, sarete i promotori di una discussione su temi ambientali all'interno della vostra cerchia di amicizie. La vostra capacità di informare senza giudicare renderà il dibattito costruttivo per tutti. Pesci, vi occuperete di sistemare un angolo della vostra casa dedicato al relax o alla lettura. Creare un santuario fisico per il vostro spirito vi aiuterà a gestire meglio la frenesia della settimana. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
0: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

romanticamente insieme e parte questa bella mattinata del 9 settembre. Siamo a mercoledì, stavo guardando un attimo il calendario per capire se la data era giusta. Certo, oggi è mercoledì. Buongiorno a tutti, cari romantici all'ascolto. Il profumo dei caffè nell'aria, il mio sorriso c'è, pronto a tenervi compagnia fino alle 9, la nostra prima parte di questa giornata da vivere con tante belle canzoni d'amore. Sveglia che affrontiamo questo 9 settembre, 9-9 2026, con Adamo. Iniziamo così, accanto a te l'estate che pian piano ci sta abbandonando, e tra poco anche Frammenti di Roberto Carlos.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Ma come abbiamo iniziato la nostra diretta insieme senza salutare Simone Serpone? Lo faccio subito, Simone, ci mancherebbe. Pronto ad occuparsi della parte tecnica anche in questa mattinata di mercoledì 9 settembre. Monia Braga con voi fino alle 9, ovviamente, la prima parte di questa giornata in mia compagnia. Poi lo sapete che arriva anche Ornella Rauccio. Come sempre, buongiornissimo caffè. Dai, aspetto i vostri messaggi. Chi è sveglio, chi è attivo, scrivetemi alla 331-240-7878. Non serve a niente, arriva Paolo Frescura adesso su Romantica Radio e tra poco anche la grande Loretta Goggi con Mango, lei verrà, canzone da pelle d'oca.

0: Cibo e dintorni, dove mangiare, sorride alla vita.
1: Dall'11 al 13 settembre in Piazza della Libertà a Salerno torna la 15ª edizione di Cibo e dintorni.
0: Prenota il tuo ingresso dalle 9.30 alle 19. Degustazioni, convegni, workshop, incontri con gli autori, masterclass con chef stellati, vini pregiati e la partecipazione di Marisa Laurito.
1: Cibo e dintorni. Scopri il tuo ingresso gratuito. Prenota online su ciboedintorni.eu.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Siamo a mercoledì 9 settembre, andiamo a scoprire questa giornata come sempre facciamo in questa primissima parte della mattinata, andiamo a scoprire anche i santi del giorno. Oggi soprattutto è San Pietro Claver, sacerdote gesuita spagnolo e missionario in America Latina, è riconosciuto come il protettore degli schiavi e delle missioni. Oggi in questa giornata, Michelangelo Buonarroti inizia a lavorare sul blocco di marmo grezzo da cui poi nascerà il David di Michelangelo, un capolavoro, l'ideale della perfezione, veramente strepitoso. Quindi giornata molto molto importante questa del 9 settembre. Succedeva 525 anni fa, il celebre David di Michelangelo, che se non ricordo male adesso potete ammirarlo all'interno della galleria dell'Accademia di Firenze. E quindi insomma un giro a Firenze potremmo anche farlo, che dite? Proseguiamo con la musica su Romantica Radio, arriva Nancy Dacca, Tu non lo sai, e tra poco anche Alex Damiani, È stato bello con te.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao romantica, mi inebriate con la vostra musica. Saluti da Napoli.
1: Romantica Radio, sempre precisi e sempre meravigliosi ogni mattina, pomeriggio, sera, una compagnia infinitesimale. Grazie a tutti per le musiche che ci donate, Claudio da Napoli.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori. Romantica.
3: La nostra mattinata prosegue tra pochissimo anche con l'oroscopo di Roberto, che ci racconterà segno per segno cosa dicono le stelle. Speriamo sia una bella giornata. Beh, per quanto mi riguarda, settembre deve essere un bel mese. Io sono dei gemelli, lo spero anche per voi. Intanto Santa Rosa con Ti ricordi, tra poco anche Alice, solo un'idea.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
3: Buon mercoledì a tutti da Roberto, eccoci al 9 settembre 2026 e siamo pronti con l'oroscopo della giornata. Partiamo dall'Ariete. Vi troverete a gestire un budget familiare con una creatività che non sospettavate di avere. Riuscirete a tagliare i rami secchi senza rinunciare a ciò che vi rende davvero felici. Toro, in amore deciderete di rompere il ghiaccio riguardo a un'incomprensione che durava da giorni. La vostra capacità di usare le parole giuste, senza ferire, sarà la chiave della riconciliazione. Gemelli, sarete attratti da un progetto di riqualificazione urbana o da un'attività di volontariato nel vostro quartiere. Dedicare del tempo agli altri vi farà sentire più connessi con la realtà sociale. Cancro, una spesa legata alla casa vi costringerà a fare delle scelte di priorità. Invece di preoccuparvi, troverete divertente cercare soluzioni di riciclo creativo che risparmino denaro e ambiente. Leone, sentirete il desiderio di approfondire una materia scientifica o tecnologica che avete sempre considerato troppo difficile. La vostra curiosità batterà ogni barriera mentale, regalandovi stimoli nuovi. Vergine, in amore eviterete le solite tappe forzate dei rapporti consolidati per proporre qualcosa di totalmente spontaneo. La vostra imprevedibilità sarà la scintilla che riaccenderà un interesse sopito. Bilancia, sarete molto attenti alla qualità dei vostri scambi verbali, preferendo pochi discorsi ma molto profondi. La ricerca di sostanza vi porterà a stringere legami più autentici con chi vi circonda. Scorpione, un'intuizione legata a un vostro talento nascosto vi spingerà a pubblicare qualcosa di vostro online o in un piccolo circolo. Il timore del giudizio svanirà di fronte alla gioia dell'espressione. Sagittario, riceverete un feedback inaspettato sulla vostra gestione di una questione economica passata. Scoprirete di aver agito molto meglio di quanto pensavate, aumentando la vostra autostima finanziaria. Capricorno, in amore sceglierete la via della vulnerabilità, ammettendo un timore che solitamente cercate di nascondere. Questo atto di coraggio emotivo avvicinerà il partner come mai prima d'ora. Acquario, sarete i promotori di una discussione su temi ambientali all'interno della vostra cerchia di amicizie. La vostra capacità di informare senza giudicare renderà il dibattito costruttivo per tutti. Pesci, vi occuperete di sistemare un angolo della vostra casa dedicato al relax o alla lettura. Creare un santuario fisico per il vostro spirito vi aiuterà a gestire meglio la frenesia della settimana. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
2: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
4: Noi siamo figli delle stelle.
5: Eccomi, pronta pronta per una nuova ora. Mi sono fatta un altro caffettino mentre ascoltavamo anche l'oroscopo di Roberto. Sempre Monia Braga con voi fino alle 9. Simone Serpone alla parte tecnica. I vostri messaggi che devono arrivare al 331 240 78 78. E anche i The Manhattans con A Kiss and Say Goodbye. Ma anche Alex Baroni, che ascolteremo tra poco con Ce la farò. E anche la collection musicale. Eh sì, ci ascolteremo un po' di Napoli Pop tra poco qui su Romantica Radio.
6: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: cambiare password. Allora, estate 2026.
1: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
3: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: Non avrei mai dovuto accettare l'invito in questa casa, proprio il giorno prima di partire. Quanta gente noiosa. Poi, improvvisamente, la tua faccia curiosa, incredibile. Qualcuno ci ha presentati e se n'è andato. Tuo marito è a due passi da noi. E noi siamo qui, presi da questa pazza sensazione che non ritroveremo mai più.

Siamo a mercoledì 9 settembre, su Romantica Radio andiamo a scoprire un po' i compleanni del giorno. Oggi sarebbe stato il compleanno di Oscar Luigi Scalfaro, ovviamente in tanti se lo ricordano, visto che è stato il nono presidente della Repubblica in carica dal 1992 al 1999, però io lo ricordo, ero una ragazza. E oggi è il compleanno anche del grande Michael Bublé, è il Sinatra del nuovo millennio per lo suo stile, sicuramente ispirato al celebre interprete di My Way. È lui una grande voce, voce da baritono, sonorità pop, swing, jazz, con le sue canzoni molto belle, anche molto romantiche, viene definito un crooner, quindi insomma auguri a Michael Bublé e auguri anche a Hugh Grant, grande attore di ovviamente successo, apprezzato soprattutto per le commedie sentimentali, e noi con il romanticismo ci sappiamo fare, giusto? Ancora musica su Romantica Radio, Collage stasera tu e tra poco Nico Fidenco, Come nasce un amore.

0: le nostre melodie e il calore del primo caffè. Il risveglio è su Romantica.
1: Forse tu non lo sai come nasce un amore. Ora te lo voglio far provare.

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Cibo e dintorni, dove mangiare, sorride alla vita.
4: Dall'11 al 13 settembre in Piazza della Libertà a Salerno torna la 15ª edizione di Cibo e dintorni.
3: Prenota il tuo ingresso dalle 9.30 alle 19. Degustazioni, convegni, workshop, incontri con gli autori, masterclass con chef stellati, vini pregiati e la partecipazione di Marisa Laurito.
4: Cibo e dintorni. Scopri il tuo ingresso gratuito. Prenota online su ciboedintorni.eu.
5: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
6: Sapete che a volte ci piace andare a controllare le giornate internazionali anche un po' particolari, e oggi è la giornata del Sudoku, una ricorrenza dedicata agli appassionati di logica e di rompicapo celebrata in tutto il mondo. Il 9-9 perché richiama proprio un po' la griglia del Sudoku, no? Per linee orizzontali, verticali, ma anche nei quadretti bisogna completare appunto questa griglia dall'1 al 9. È gioco matematico molto bello che io amo particolarmente, soprattutto d'estate, il Sudoku. Quindi questa è una giornata molto bella. È anche la giornata del Teddy Bear, nota a livello globale per celebrare la storia e l'affetto intramontabile verso l'orsacchiotto di peluche, simbolo universale del conforto infantile. Tanti ragazzi hanno il loro peluche, bambini, che poi però si portano negli anni sempre con sé, anche da ragazzi o anche da adulti, magari lo tengono perché comunque è un bel ricordo. Tra pochissimo, ciao romantica, lo spazio con le vostre voci, e allora continuate a mandarci messaggi al 331 240 78 78. Intanto arriva Ornella Vanoni con Eternità e tra poco anche Mal, Pensiero d'amore.

0: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
2: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento

0: ragazzi, sono sintonizzato in questo momento con voi, e così faccio quando viaggio e così faccio sempre. Siete splendidi, siete spettacolari, andate sempre così, auguri, e andate avanti sempre così, forza. Sono Lorenzo da Volla, un bacione a tutti.
1: Ciao, sono Rosalba, chiamo da Catania. Grazie, perché da quando vi ho scoperto non faccio altro che ascoltarvi. Ormai la mia è una malattia, come dice mio marito, però è una radio fantastica. Un bacio a voi tutti.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Abbiamo ascoltato le vostre voci su Romantica Radio con Ciao Romantica, è sempre bello sentirvi e insomma sentire questa unione, no, di voi cari amici ascoltatori, insieme a noi siamo una grande famiglia. Continuate a mandarci note vocali al 331 240 78 78. Arriva Franco Califano con Tutto il resto è noia e tra poco anche Fabio Concato con Guido Piano.

se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Cambiare password. Allora, estate 2026.
1: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli. Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
3: Buon mercoledì a tutti da Roberto, eccoci al 9 settembre 2026 e siamo pronti con l'oroscopo della giornata. Partiamo dall'Ariete. Vi troverete a gestire un budget familiare con una creatività che non sospettavate di avere. Riuscirete a tagliare i rami secchi senza rinunciare a ciò che vi rende davvero felici. Toro, in amore deciderete di rompere il ghiaccio riguardo a un'incomprensione che durava da giorni. La vostra capacità di usare le parole giuste, senza ferire, sarà la chiave della riconciliazione. Gemelli, sarete attratti da un progetto di riqualificazione urbana o da un'attività di volontariato nel vostro quartiere. Dedicare del tempo agli altri vi farà sentire più connessi con la realtà sociale. Cancro, una spesa legata alla casa vi costringerà a fare delle scelte di priorità. Invece di preoccuparvi, troverete divertente cercare soluzioni di riciclo creativo che risparmino denaro e ambiente. Leone, sentirete il desiderio di approfondire una materia scientifica o tecnologica che avete sempre considerato troppo difficile. La vostra curiosità batterà ogni barriera mentale, regalandovi stimoli nuovi. Vergine, in amore eviterete le solite tappe forzate dei rapporti consolidati per proporre qualcosa di totalmente spontaneo. La vostra imprevedibilità sarà la scintilla che riaccenderà un interesse sopito. Bilancia, sarete molto attenti alla qualità dei vostri scambi verbali, preferendo pochi discorsi ma molto profondi. La ricerca di sostanza vi porterà a stringere legami più autentici con chi vi circonda. Scorpione, un'intuizione legata a un vostro talento nascosto vi spingerà a pubblicare qualcosa di vostro online o in un piccolo circolo. Il timore del giudizio svanirà di fronte alla gioia dell'espressione. Sagittario, riceverete un feedback inaspettato sulla vostra gestione di una questione economica passata. Scoprirete di aver agito molto meglio di quanto pensavate, aumentando la vostra autostima finanziaria. Capricorno, in amore sceglierete la via della vulnerabilità, ammettendo un timore che solitamente cercate di nascondere. Questo atto di coraggio emotivo avvicinerà il partner come mai prima d'ora. Acquario, sarete i promotori di una discussione su temi ambientali all'interno della vostra cerchia di amicizie. La vostra capacità di informare senza giudicare renderà il dibattito costruttivo per tutti. Pesci, vi occuperete di sistemare un angolo della vostra casa dedicato al relax o alla lettura. Creare un santuario fisico per il vostro spirito vi aiuterà a gestire meglio la frenesia della settimana. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
2: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.
4: Noi siamo figli delle stelle.
5: Prontissimi per una nuova ora fino alle 9, sono qui Monia Braga con voi e attenzione, tra poco vi faccio anche un bel regalo. Lo so, siamo sempre molto generosi e questa è una cosa molto bella. Ancora buona giornata, buona mattinata, il 9 settembre e siamo pronti ad ascoltarci David Slater, Exchange of Hearts e subito anche i Nomadi con Mille e una sera.
6: Romantica.
7: Romantica. Le dolci note del mattino.

0: se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.
1: No!

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

arrivato il tempo di farvi conquistare i nostri gadget romantici con Contenti e Veloci. Come? Ma è molto facile. Dovete scrivere un bel messaggio adesso con il vostro nome, la città, al 331 240 78 78, ma dovete soprattutto scrivere la parola rientro e il più veloce conquisterà il nostro profumatore.

0: Da 1 euro fino al 13 settembre, Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
1: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
2: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Romantica News.
4: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. L'Iran attacca navi e petroliere americane nel Golfo di Hormuz in rappresaglia contro le azioni statunitensi di ieri. Intanto la Gran Bretagna, insieme ad altri 11 paesi, annuncia il divieto di importazioni di merci prodotti negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania. Tra i firmatari anche Francia, Spagna e Canada, ma non l'Italia. La segretaria del PD Schlein chiede al governo di aderire all'iniziativa anticoloni. Telefonata a Trump Putin dopo la missione degli inviati americani a Mosca e Kiev. Non abbiamo alcun piano di aggredire l'Europa, avrebbe assicurato il leader russo, secondo quanto riferito dal Cremlino, che liquida i miti sulla minaccia russa come un protesto per gli europei per aumentare il sostegno all'Ucraina e le spese militari. Da Londra e Berlino forniture di missili Patriot all'Ucraina. Budapest espelle 10 diplomatici russi per attività inaccettabili. Mosca replica. La risposta sarà dura e dolorosa. Intanto caos nei cieli del Regno Unito, ancora decine di voli cancellati, secondo Flight Radar 24 sono 177 soltanto oggi, quasi tutti all'aeroporto di Londra Heathrow a causa di un problema di sistema. E siamo allo sport, il calcio. Inizia al Bernabeu l'avventura europea dell'Inter di Kiev, che però finisce con una sconfitta per 2-1 siglata da un Real Madrid condizionato da tante assenze. Il vantaggio arriva nel giro di 10 minuti e porta alle firme di Mbappé e Valverde, poi Carlos Augusto accorcia le distanze. Oggi alle 21 tocca a Napoli Arsenal. Ed è tutto, a più tardi.
3: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
5: Abbiamo ascoltato la redazione con tutte le news, ovviamente grazie. Romantica News tornerà nel corso di questa bella giornata, mercoledì 9 settembre. Tra pochissimo Top Star, la sfida delle stelle, e la sfida sarà tra Elvis Presley versus Chuck Berry. Beh, insomma, non vedo l'ora di ascoltarmi questa bella rubrica, che tra l'altro, se per caso la perdete, sapete che la trovate sempre anche online, romanticaradio.it. Intanto Sergio Leonardi, Non ti scordar di me, e tra poco anche Bud Skaggs qui su Romantica Radio.

0: 1.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
1: Perché scegliere BCC di Aquara?
2: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
1: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
2: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
1: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
2: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
1: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Little Tony o Bobby Solo? Duran Duran o Spandau Ballet? Meglio gli ABBA o i Bee Gees? Top Star, la sfida delle stelle. Stessi anni, stesso stile, stesso successo. Sul ring virtuale, i più grandi di tutti i tempi e che la sfida cominci.
0: Il re del rock e il padre fondatore del rock. La sfida è durissima. Ovviamente parliamo di Elvis Presley e di Chuck Berry. Di entrambi conosciamo tutto o quasi. Elvis ha rivoluzionato la musica e la cultura popolare con la sua voce potente, il suo stile carismatico e la sua presenza scenica senza pari. La sua carriera ha segnato una vera e propria rivoluzione nel mondo della musica, portando il rock and roll a una popolarità mondiale. Star della musica, ma anche del grande schermo, le sue esibizioni dal vivo, caratterizzate dal suo famoso movimento di fianchi, fanno scalpore e lo rendono un simbolo di trasgressione, specialmente tra i giovani. Nonostante la morte prematura a 42 anni, resta una delle personalità più influenti di sempre. Se Elvis era il re, Chuck Berry è considerato uno dei padri fondatori del rock. Le sue canzoni hanno definito il suono e lo stile del rock and roll dagli anni 50 in poi. È famoso anche per lo stile nel suonare la chitarra. Il suo duck walk, passo che eseguiva mentre suonava, è diventato iconico.

0: ci sono prove che i due artisti si conoscessero. Certo è che Elvis ha sempre dichiarato di apprezzare i padri della musica rock. Per te chi vincerà la sfida? Tra due giganti della musica come loro potrà esserci un vincitore? O siamo forse noi tutti, amanti della musica, ad aver vinto?
1: Top Star, la sfida delle stelle. Ascoltala in onda su Romantica Radio o in podcast su www.romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: romantica. Sono Maria Carmela da Rende, provincia di Cosenza, e volevo esprimere un sentimento di plauso per la vostra trasmissione, per le belle canzoni che mandate. Grazie, grazie per questo servizio culturale che fate per tutti noi ascoltatori.
1: Sono Fortunata San Giorgio a Cremano, siete una bella radio, persone molto simpatiche.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331 240 78 78 e lasciati emozionare da Romantica Radio. Romantica.
3: Siamo già arrivati al momento dei saluti, io vi auguro di passare una buona giornata, un buon mercoledì, ci ritroviamo anche domattina, puntuali dalle 6 qui su Romantica Radio. Un bacio da Monia Braga, rimanete qui, tra pochissimo Ornella, ci salutiamo con Se tu non torni del grande Miguel Bosé e tra poco gli Epoca, Volerai, volerò. Ciao!

0: cibo e dintorni, dove mangiare sorride alla vita.
1: Dall'11 al 13 settembre in Piazza della Libertà a Salerno torna la 15ª edizione di Cibo e Dintorni.
0: Prenota il tuo ingresso dalle 9.30 alle 19. Degustazioni, convegni, workshop, incontri con gli autori, masterclass con chef stellati, vini pregiati e la partecipazione di Marisa Laurito.
1: Cibo e Dintorni. Scopri il tuo ingresso gratuito. Prenota online su ciboedintorni.eu. Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

Dunque, ci siamo tutti? Dalle mani che battono negli applausi dopo la sigla, penso proprio di sì. E allora, buongiorno, buon mercoledì 9 settembre, anche da Ornella Rauccio, da tutta la squadra di Romantica Radio pronta e sempre vigile per voi. Siamo vigili, siamo urbani, siamo... no, non è vero. Siamo insieme fino a mezzogiorno. Un saluto a Monia Braga e siamo pronti a darvi subito i nostri contatti. Questo è il numero 331-240-7878, il mio indirizzo di posta elettronica ornella@romanticaradio.it, e siamo pronti anche a mettere sulla musica romantica. E allora avremo tra poco Franco Dani con Dove vai? Io resto qui fino a mezzogiorno, e la prima è di Enzo Malepasso dal 1980, Ti voglio bene.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
1: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: te.
1: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
2: Anche stamattina due appuntamenti con la collection Napoli Pop, uno già assaggiato, l'altro tornerà più tardi, e siamo pronti a celebrare un personaggio famoso nato in passato proprio in questa data. 9 settembre del 1941 nasce il cantante americano Otis Redding, scomparso giovanissimo poi nel 67 per un incidente sul suo aereo personale. Tra i suoi grandi successi I've Been Loving You Too Long del 65 e Sitting on the Dock of the Bay, uscito poi postumo, lui riconosciuto come re del soul, nono tra i 100 migliori cantanti per la rivista Rolling Stone. A proposito di cantanti, in arrivo ci sono Wes tra poco dal 71 con Occhi pieni di vento, e subito ci tuffiamo nel mare dei papaveri di Riccardo.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Che ne dite se ora vi porto ancora un po' in giro nel tempo a riscoprire eventi particolari avvenuti in passato nella data di oggi? E allora torniamo insieme al 9 settembre del 1776, quando il Congresso Continentale dà ufficialmente il nome di Stati Uniti d'America al nuovo Stato. Noi non andiamo negli Stati Uniti d'America, andiamo tra poco in Italia con Gianni Pettenati dal 66 e la sua cover di The Pied Piper, che in italiano è il grande successo Bandiera Gialla. Ancora una cover subito ci aspetta dallo scozzese Rod Stewart dal 75. Questa è I Don't Want to Talk About It.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romantica.it.

0: romantica. Sei la mia compagnia in quest'estate bollente. Ciao, un bacio, Nunzia da Salerno.
1: Romantica, mi ringrazio il cielo di avervi trovato perché è meraviglioso lasciarsi abbandonare in questo viaggio nel tempo che ci fate fare. Grazie, continuate così.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Grazie sempre agli amici dello spazio Ciao Romantica, e fate anche voi come loro, infilatevi in uno dei prossimi spazi con un vostro messaggio vocale da inviare al 331 240 78 78. E adesso andiamo ancora un po' in giro nel tempo e torniamo al 9 settembre del 1956, quando Elvis Presley appare per la prima volta al The Ed Sullivan Show, che è stato per lui lancio e consacrazione, con 60 milioni di spettatori, di telespettatori. Non so quanti milioni abbiano ascoltato le canzoni che stanno per arrivare, ma sicuramente tanti, perché sono grandi successi. Tra poco quello del 78 per Patti Pravo, Pensiero stupendo, e subito, stesso anno, arriva Antonello Venditti, la prossima è Sara.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te, se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
4: Bentrovati ancora, buongiorno da Romantica Radio, da Ornella Rauccio, insieme fino a mezzogiorno. Questo è uno degli spazi che posso dedicare a qualcuno tra quelli che scrivono al 331 240 78 78. Non smetterò mai di ringraziare tutti voi, perché ho la schermata piena dei vostri messaggi e sono tutti così carini. Tra gli altri, in particolare adesso volevo salutare e ringraziare Antonella da Monaco di Baviera, che ci scrive: che grande gioia ascoltarvi anche da qui. Vi ho scoperti mentre ero in vacanza in Calabria e vi ho portati con me, bravissima! Quindi anche lì in Germania, ma dovunque nel mondo, se volete, portate con voi Romantica Radio. E in cambio noi vi facciamo ascoltare come sempre le più belle canzoni d'amore, quelle che suonano solo da noi. Tra poco torneremo al 1969, Albano, che vinse quell'anno un disco per l'estate con Pensando a te, e subito ci sono i giorni cantati di Riccardo Fogli.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: che stavo pensando che sono pochi in realtà quelli che ci stanno scrivendo che sono tornati al lavoro mugugnando, nel senso che magari sì, la vacanza è bella, però dopo un po' si ha anche voglia di tornare al lavoro, di ritrovare colleghi ed amici che sono sul posto. Poi potrei sbagliarmi, nel nostro caso devo dire Romantica Radio ha un clima così amicale anche all'interno, anche nel dietro le quinte, che è un piacere essere sempre con tutti i colleghi e con voi. Raccontateci magari la vostra mentre ascoltiamo le prossime canzoni, e ci saranno gli Alunni del Sole con Concerto. Subito torniamo al 1982, grande canzone scritta da Steve Porcaro dei Todo, arriva Human Nature per Michael Jackson.
1: Romantica.
2: Romantica, il suono speciale di ogni

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10, regolamento su mcdonalds.it.
2: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Romantica News.
6: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Le forze del CENTCOM hanno distrutto 5 petroliere iraniane dopo l'attacco ad una nave da guerra della Marina americana con missili balistici in 2 occasioni negli ultimi 2 giorni. Teheran risponde colpendo la base americana in Giordania ed altre 2 navi nel Golfo Persico. Il governo di Londra ha annunciato sanzioni commerciali senza precedenti contro gli insediamenti israeliani nei territori palestinesi occupati, seguito da altri 11 paesi, tra cui non c'è l'Italia. Arrestati da carabinieri e polizia i presunti mandanti dell'omicidio dell'ultra della Lazio Fabrizio Pescitelli, noto come Diabolico, ucciso nel parco degli acquedotti a Roma il 7 agosto 2019. Indiziato come mandante apicale Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan. A Moncalieri, Torino, la notte scorsa è stata trovata morta nel suo appartamento una 79enne Rossella Bocchiardi. Nell'abitazione è trovato un biglietto attribuito al fratello della vittima, nel quale l'uomo avrebbe scritto di averla uccisa e di volersi togliere la vita. I carabinieri lo stanno cercando. Il ministro Giorgetti fissa i primi paletti nelle cantiere manovra. Sul tavolo c'è l'idea di un vantaggio fiscale alle imprese disposte ad alzare gli stipendi e anche l'opportunità di elevare il limite per quanto riguarda la flat tax. Sul nodo banche Giorgetti non si sbilancia, ma sottolinea che introducendo elementi di concorrenza gli extra profitti scenderebbero. Il tennis e lo US Open delle sorprese. Dopo la debacle degli italiani nei singolari, salutano New York anche Carlos Alcaraz. Il campione in carica non potrà difendere il titolo vinto un anno fa. A volare in semifinale è infatti Ben Shelton. Nel doppio, Simone Bolelli e Andrea Vavassori battono Krajicek e Mektić e approdano ai quarti di finale. Ed è tutto, a più tardi.
5: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
7: Grazie alla redazione per le notizie dall'Italia e dal mondo. Sta per tornare come al solito l'appuntamento con la sfida delle stelle. Ritroveremo lo spazio Top Star e questa volta, mamma che miti a confronto, Beatles vs Rolling Stones. E come si fa a scegliere? Vabbè, Beatles soltanto perché sono davvero rimasti nel mito, Rolling Stones ugualmente, però diciamo per i Beatles c'è un'adorazione davvero credo in quasi tutte le parti del mondo. Poi attenzione perché ci sarà un oggetto fantastico griffato Romantica Radio che sarà per uno di voi, ve lo potrete appendere dove volete e profumerà la vostra vita. Basta, non dico altro, dico che ritroveremo tra poco Claudio Baglioni dalla 72 con una faccia pulita e subito c'è dopo un rock and roll per il Giardino dei Semplici.

0: Consum Hub i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: Perché scegliere BCC di Aquara?
2: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
1: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
2: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
1: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
2: Continua a credere in noi.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Little Tony o Bobby Solo? Duran Duran o Spandau Ballet? Meglio gli ABBA o i Bee Gees? Top Star, la sfida delle stelle. Stessi anni, stesso stile, stesso successo. Sul ring virtuale, i più grandi di tutti i tempi e che la sfida cominci.
0: La sfida delle sfide. Beatles vs Rolling Stones. I Beatles sono senza dubbio una delle band più iconiche della storia della musica. Composta da John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr, la band britannica, nata a Liverpool, ha rivoluzionato il panorama musicale degli anni 60, lasciando un'eredità che continua ancora a influenzare la musica, la cultura popolare e persino il modo in cui il mondo guarda all'arte in generale. I loro concerti sono famosi per la presenza di scene di isteria di massa. Nel corso degli anni hanno saputo anche evolversi, spostandosi sempre più lontano dal pop melodico dei primi anni verso suoni più complessi e innovativi. Le tensioni interne e le divergenze artistiche portarono alla fine dei Beatles nel 1970. Ancora attivi i Rolling Stones, nati in contemporanea con i baronetti di Liverpool, sebbene con caratteristiche musicali più ruvide. I componenti più noti e duraturi sono Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts e Ronnie Wood. Sono noti per i loro riff di chitarra energici, i testi provocatori e la carismatica presenza scenica di Mick Jagger. La loro musica ha attraversato vari stili, dal blues al rock psichedelico, dall'hard rock al punk e alla musica popolare, rimanendo sempre all'avanguardia. Hey.

0: tempo di sfatare un mito. Contrariamente a quanto suggerito da leggende metropolitane, tra i componenti di Beatles e Rolling Stones c'era una grande amicizia e rispetto reciproco. Per te chi vincerà la sfida? Tra due giganti della musica come loro potrà esserci un vincitore? O siamo forse noi tutti, amanti della musica, ad aver vinto?
1: Top Star, la sfida delle stelle. Ascoltala in onda su Romantica Radio o in podcast su www.romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: romantica, sei la mia compagnia in quest'estate bollente. Ciao, un bacio, Nunzia da Salerno.
1: Romantica, mi ringrazio il cielo di avervi trovato, perché è meraviglioso lasciarsi abbandonare in questo viaggio nel tempo che ci fate fare. Grazie, continuate così.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331 240 7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

Non dite che non vi avevo avvisati, perché vi avevo preannunciato già tutto. L'appuntamento, che è quello con Veloci e Contenti, è quello che potrebbe arrivare a casa di uno di voi che è il profumatore di Romantica Radio. Cosa manca per farvi vivere appieno questo appuntamento? Beh, il ricordarvi che solo il primo, solo il più veloce riceverà appunto il nostro profumatore. Come si fa? Bisogna scrivere rientro con nome e città al nostro numero. Non ve l'ho ancora dato? Ve lo ricordo subito: 331 240 78 78.

0: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
1: Chi posso salutare adesso tra gli amici che scrivono al 331-240-7878? Beh, mentre utilizzo il mio imparziale metodo di scelta, che è l'ambarabacci cicocò, vi do intanto ancora una volta il buongiorno. Restate qui su Romantica Radio. Io sono Ornella Ruggio, c'è Simone Serpone in regia. Arriviamo insieme fino a mezzogiorno e dalla conta spunta fuori il messaggio di Filippo da Roma, che ha scritto: senza Romantica Radio la giornata non può cominciare. Siete sempre la carica giusta, grazie. Così ricarichiamo anche i vostri smartphone, PC, tablet, tutti i dispositivi. E allora mettiamo sulle nostre batterie con la musica che sta per arrivare. Ritroveremo tra poco Gianluca Grignani dal 94 con La mia storia tra le dita, e subito c'è Bugiardo amore mio per Johnny Dorelli.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Da ogni euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. Ogni euro.
1: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
2: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
3: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
2: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
3: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
2: Punto Zero. Punto e basta.
4: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
5: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
7: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Italia.
1: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
2: Siamo tornati ancora una volta a Napoli con le tendenze musicali nella collection Napoli Pop, ma adesso vi potrei portare in giro per il mondo, anche se siamo in tanti, perché c'è una nave da crociera che è proprio la più grande del mondo, si chiama Icon of the Seas ed è della Royal Caribbean, la compagnia. Attenzione, c'ha 365 metri di lunghezza, 80 metri di altezza, può contenere fino a 10.000 persone totali a bordo tra ospiti ed equipaggio, è divisa in 8 quartieri, include 7 piscine, 6 scivoli d'acqua a record e parchi acquatici. Cos'altro? Non lo so. Io immaginerei robe così da star hollywoodiane, tipo lo zoo personale, queste cose qua. Una roba immensa. Non so se siete stati in vacanza in crociera, però c'è da riflettere. Mentre riflettiamo, ascoltiamo i New Trolls, tra poco dal 78 con Aldebaran e subito con Forever. Torna l'indimenticabile Peppino di Capri.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Se ancora non siete stati sul canale YouTube di Romantica Radio, io vi raccomanderei caldamente di farlo, perché e potreste poi oltretutto iscrivervi e attivare la campanella delle notifiche per essere informati in tempo reale di tutte le uscite editoriali di Romantica Radio. Perché? Perché ci sono per esempio le collection più belle dei brani dei più grandi artisti realizzate dal nostro Benny Ronca, uno dei motivi, ma ce ne sono mille altri, quindi andate a fare un giro e iscrivetevi. Mentre ascolteremo tra poco da Sanremo 78 una sedicenne, Anna Oxa, con Un'emozione da poco, testo della canzone scritto da Ivano Fossati e subito storica, Sapore di sale dal 63 per Gino Paoli.

0: cibo e dintorni, dove mangiare sorride alla vita.
1: Dall'11 al 13 settembre in Piazza della Libertà a Salerno torna la 15ª edizione di Cibo e dintorni.
0: Prenota il tuo ingresso dalle 9.30 alle 19. Degustazioni, convegni, workshop, incontri con gli autori, masterclass con chef stellati, vini pregiati e la partecipazione di Marisa Laurito.
1: Cibo e dintorni. Scopri il tuo ingresso gratuito. Prenota online su ciboedintorni.eu.
2: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
3: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Mi piaci.
5: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

0: Romantica Radio, Tony da Milano, sono qua in vostra compagnia, ottima direi compagnia, grazie per tutte le bellissime canzoni che mandate in onda ogni mattina. Un abbraccio, un bacione, ciao!
1: Sono Franco da Manfredonia e ascolto sempre la vostra radio perché mi fa tornare indietro col tempo. Grazie.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantico.

posso dire, anche questa mattina il tempo ci è volato, siamo quasi al momento dei saluti e siamo quasi al momento, poi tra un po', il momento in cui arriverà l'uomo che porterà freschezza nella vostra vita e voi direte chi è, il gelataio? Quasi, è Marco Tre, che starà con voi da mezzogiorno fino alle 15 e poi non mancate di seguire anche le altre voci di Romantica Radio, ci sarà anche Lucio Belmonte e Alessandra Ricetti e Roberto Malvagia, state sempre con noi giorno e notte. Prima di andare via ascoltiamo ancora un po' di musica romantica e avremo Respiro di Franco Simone subito dall'83 Ricchi e Poveri con Cosa sei, cosa siete voi romantici per me. Siete quelli che invito a tornare domani sempre qui su Romantica Radio con Ornella Rauccio fino a mezzogiorno e a partire dalle 9. Grazie, ciao.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
1: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Su Romantica Radio, il pomeriggio fino alle 3, tra canzoni che restano addosso, sei in compagnia di Marco 3.
4: Canzoni che restano, come dice la nostra sigla. Buongiorno dalla voce di Marco 3, grazie anche per gli applausi. Sono lusingato, saremo insieme fino alle ore 15. Buongiorno anche a Simone Serpone che è alla parte tecnica e ci accompagna così deliziosamente con la nostra musica. Buongiorno anche a Ornella Rauccio che ci ha lasciato poco fa e che ritroverete domani sempre alle ore 9, sempre qui su Romantica Radio. Allora, iniziamo la trasmissione di oggi. Vorrei un po' di Amsterdam. Sì, c'è Gianni Togni con questo pezzo dal titolo Voglio un po' di Amsterdam e subito dopo Guido Renzi con Buonanotte, amore.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

altri due ricordi che girano qui su Romantica Radio. Tra un po' Frankie Avalon in Beauty School Dropout. Ma se vi dicessi lasciatemi cantare con la chitarra in mano, sono un italiano, ricordate sicuramente la canzone di Toto Cutugno, L'italiano, che esprime un forte senso di appartenenza. Fierezza questo testo che elenca icone della cultura popolare dell'epoca, come gli spaghetti al dente, il caffè alla stazione, la crema da barba alla menta, la domenica in TV con la moviola. Insomma, tanti stereotipi che appartengono esclusivamente alla nostra Italia. Ce lo riascoltiamo di nuovo, Toto Cutugno, eccolo.

Your story sad to tell, a teenage ne'er-do-well, most mixed up.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Romantica News.
4: Ben trovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Medio Oriente, torna la tensione nel Golfo, Teheran prende di mira due navi statunitensi e 8 petroliere in risposta ad un attacco statunitense contro 5 petroliere iraniane. Attaccate anche 10 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. I Pasdaran hanno inoltre dichiarato di aver bombardato una base militare statunitense in Giordania. Il petrolio prosegue la sua corsa, il Brent supera i $100, il prezzo del gas sale ancora a 78,40 euro, ai massimi da 3 anni. La vostra remigrazione non è altro che una pulizia etnica, lo ha detto il cancelliere tedesco Merz parlando al Bundestag subito dopo che la leader di AfD, Alice Weidel, lo ha attaccato dicendo che il governo è finito. Il cancelliere ha sottolineato che sulle espulsioni dei migranti illegali c'è consenso nel governo. La moglie di Francesco Guccini, Raffaella Zuccari, eredita le case di via Paolo Fabbri 43 a Bologna e di Pavana sull'Appennino Tosco-Emiliano. Alla figlia Teresa lasciate tutte le quote di partecipazione del padre nella società Alimentra SRL e il 50% dei diritti d'autore. Negli aeroporti della Gran Bretagna i voli sono ripresi dopo il grave guasto al controllo del traffico aereo, ma gli hub hanno avvertito che ci vorrà del tempo prima che le operazioni tornino alla normalità. MotoGP, dopo aver annunciato l'addio a Franco Morbidelli, VR46 ufficializza che sarà Nicolò Bulega a sostituire Morbido, mentre sarà Guevara a prendere il posto di Jack Miller nel box della team Pramac. Lo spagnolo affiancherà Raz Katlioglu in sella alla Yamaha. Ed è tutto, a più tardi.
3: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
5: Ringraziamo come sempre la nostra redazione giornalistica, troveremo Romantica News più tardi insieme a Lucio Belmonte. Ascoltiamo ora Ornella Vanoni e Mario Lavezzi con Insieme a te, subito dopo Gianni Morandi con Ma chi se ne importa. Ancora Top Star, ricordiamo Claudio Baglioni e Antonello Venditti. Potete riascoltare le trasmissioni anche in podcast su romanticaradio.it cliccando nella sezione dedicata.

0: Da 1 euro fino al 13 settembre, Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
1: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Little Tony o Bobby Solo? Duran Duran o Spandau Ballet? Meglio gli ABBA o i Bee Gees? Top Star, la sfida delle stelle. Stessi anni, stesso stile, stesso successo. Sul ring virtuale, i più grandi di tutti i tempi e che la sfida cominci.
2: Ancora una sfida tra star del cantautorato. Questa volta ci fermiamo nella capitale. Da un lato Claudio Baglioni, dall'altro Antonello Venditti. Claudio Baglioni, dotato di una voce potente, è riuscito nel tempo ad evolversi, adattando la sua musica alle diverse epoche e gusti del pubblico, pur mantenendo una forte identità. La sua musica è caratterizzata da un mix di pop melodico, rock soft e influenze della musica leggera italiana, a cui si aggiunge la sua grande capacità di scrivere testi poetici in grado di toccare le corde più intime di chi lo ascolta. Venditti, con la sua voce unica e il suo stile di scrittura evocativo, spesso autobiografico e con riferimenti alla sua città natale, ha regalato brani diventati dei veri e propri inni generazionali. Poche note sono capaci di evocare grandi emozioni, grazie alla forza delle parole, della musica, delle melodie. Ma non solo. In molte canzoni troviamo anche tematiche politiche e sociali, frutto dei cambiamenti, in particolare degli anni 70 e 80.

0: I due artisti hanno più volte affermato di avere stima l'uno dell'altro. Si sono trovati più volte a condividere palcoscenici e iniziative in un clima di grande rispetto. Per te chi vincerà la sfida? Tra due giganti della musica come loro potrà esserci un vincitore? O siamo forse noi tutti, amanti della musica, ad aver vinto?
1: Top Star, la sfida delle stelle. Ascoltala in onda su Romantica Radio o in podcast su www.romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Ciao Romantica, sono Clara da Cagliari. Veramente un piacere ascoltarvi ogni minuto della giornata. Vi saluto, ciao Romantica.
1: Ciao a tutti voi di Romantica Radio, sono Fidalma da Roma e vi ascolto tutti i giorni. Grazie per la bella musica che trasmettete. Un saluto va anche ai miei amici Stefano e Ornella, perché è grazie a loro che vi ho conosciuto. E ancora grazie per la bellissima musica. Ciao!
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 78 78. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

quella delle sorpresine nelle merendine del Mulino Bianco è una vera e propria ferita aperta per chiunque sia cresciuto tra gli anni 80 e il 2000, no? Le iconiche scatolette gialle a forma di fiammifero sono sparite gradualmente nei primi anni del 2000 e i motivi principali ci sono dietro questa scelta dettata, non è soltanto marketing, ma di questo ne parleremo tra non molto delle merendine. Per ora ascoltiamo Betty Curtis con Tutto il cuore e subito dopo Mina e Celentano, Acqua e sale.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: Amiche e amici ascoltatori, attraverso l'FM, attraverso il DAB, la televisione sul canale 788 in Campania, nel Lazio e in Calabria, e ancora a chi ci segue attraverso l'applicazione in tutto il mondo. Abbiamo ascoltatori che davvero seguono la bella musica italiana dal Brasile, ad esempio, non soltanto, dalla Germania e ancora dall'Inghilterra. E ci segue invece Anna D'Arecco in provincia di Genova, che scrive: Romantica Radio, ti ascolto da poco, ma già hai rapito il mio cuore. Mentre Rosaria da Salerno: Romantica Radio mi rende serena e mi fa volare con la mente. Katia da Reggio Calabria: vi ascolto da circa un anno, mio marito in auto ascolta sempre voi, quando viaggiamo facciamo scorpacciate di Romantica Radio, ci fa davvero piacere. Per voi c'è Alex Damiani con Non t'amo e subito dopo Matthew Fisher in Can't Stop Loving You Now.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
1: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: Legatissimi a questo appuntamento con la collection musicale di Romantica Radio, Napoli Pop, la riascolterete tra non molto insieme anche a Lucio Belmonte, ad Alessandra Riccetti. Altre due belle canzoni per voi, c'è Milva con Metti una sera a cena e tra un po' invece Dino con questa canzone. Oh, qui scatta la lacrimuccia, parla di un amore che finisce a parole ma continua negli sguardi, svelando sentimenti veri, paura di perdere e il desiderio di restare insieme. Scommetto che farà scattare la lacrimuccia anche a voi questo pezzo di Dino dal titolo Te lo leggo negli occhi. Lo ascoltiamo tra un po'.

0: qui venivamo a cercare conchiglie. Io facevo l'altalena tra i rami dei pini.
1: Io ti spingevo e tu coi capelli nel vento ridevi e cercavi di abbracciare il sole.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

basta, basta, basta almeno per una volta essere romantici. Adesso vi voglio un po' più cattivi, ecco, meno romantici del solito, perché si sta giocando a veloci e contenti. Allora attenzione, perché c'è il nostro gadget, il profumatore, che vi sta aspettando, perché il primo, ma solo il primo, che scrive al 331-240-7878 la parola chiave con il nome e la località, si porta a casa appunto il nostro profumatore. Attenzione battaglione, perché la parola da scrivere su WhatsApp è la seguente: rientro. Attenzione col T9, perché altrimenti non potrete partecipare. Allora 331-240-7878, via le telefonate, la parola chiave è rientro.

0: con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: Cibo e dintorni, dove mangiare, sorride alla vita.
2: Dall'11 al 13 settembre in Piazza della Libertà a Salerno torna la 15ª edizione di Cibo e dintorni.
1: Prenota il tuo ingresso dalle 9.30 alle 19. Degustazioni, convegni, workshop, incontri con gli autori, masterclass con chef stellati, vini pregiati e la partecipazione di Marisa Laurito.
2: Cibo e dintorni. Scopri il tuo ingresso gratuito. Prenota online su ciboedintorni.eu.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romantica.it.

0: romantica, sei la migliore radio che ho sentito, musica bella, ricordi belle, interpreti belle, ed è sempre un piacere ascoltarvi, vi abbraccio tutti. Ah, dimenticavo, Francesco da Potenza.
1: Ciao ragazzi di Romantica Radio, sono Giovanni, chiamo da Trani e sono felicissimo di ascoltare la vostra radio in quanto mi porta dei ricordi della mia gioventù. Un saluto a tutti dalla Puglia. Ciao a tutti.

All'inizio della trasmissione vi avevo detto che avrei parlato delle merendine del Mulino Bianco, una vera e propria ferita, come dicevamo prima, aperta per chiunque sia cresciuto tra gli anni 80 e il 2000. Uno dei fattori determinanti che ha fatto sì che non si presentassero più le merendine all'interno delle confezioni è stato il progressivo irrigidimento delle normative europee sulla sicurezza dei giocattoli. Con l'introduzione di certe regole più severe riguardo ai rischi di soffocamento per i bambini più piccoli, per gli oggetti di piccole dimensioni, per il contatto con prodotti alimentari. Ma negli anni 80 e 90 un piccolo gioco di plastica o di gomma aveva un fascino enorme. Con l'arrivo degli anni 2000 e l'esplosione della tecnologia, quindi videogiochi, smartphone, tablet, eccetera, il valore percepito dai bambini nei confronti dei piccoli gadget è diventato irrisorio, è crollato, e così la ditta ha quindi iniziato a spostare il focus del marketing verso concorsi digitali, raccolte punti online e applicazioni dedicate, e così sono sparite tutte d'un tratto le sorprese all'interno delle merendine. E voi le ricordate? Beh, fatemi sapere al 331-240-7878, i vostri ricordi sono importanti per Romantica Radio. Detto questo, beh, ci ascoltiamo musica del passato, almeno questo lo possiamo fare. San Francisco con Da Lunedì, lo ascolteremo tra un po', e Umberto Tozzi subito in immensità.

Se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Da ogni euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. Ogni euro.
1: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Il ricordo delle sorprese all'interno delle confezioni delle merendine ha scatenato in voi tanti ricordi, devo dire. Da Salerno mi ha scritto la mia amica Maria, che ha collezionato puffi. Ne aveva a chili. Pensa che oggi potrebbero anche valere una fortuna tutti questi puffi. E mi hai detto anche che hai acquistato un alloggio dedicato proprio ai puffi. C'era una specie di fungo blu dove all'interno, insomma, era una specie di un monolocale, un appartamento, un villino, che ti devo dire, non lo so neanche io. Comunque la nostra amica ha collezionato i puffi, ma ci sono state davvero tante collezioni e le ricorderemo magari nei prossimi appuntamenti. Ora abbiamo Miguel Bosé con Ti amerò e subito dopo Mina con Fiume Azzurro.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

momento di riposarsi dal tran tran quotidiano contro il logorio della vita moderna, come diceva il famoso spot pubblicitario di Ernesto Calindri. Era in mezzo a una strada di Milano, sfrecciavano automobili a sinistra e a destra. Questo per dirvi che ci riposiamo un attimo. E a proposito di strada, con Dario Baldambembo andiamo in autostrada e subito dopo Wes in solitudine. Rimanete con noi.

0: uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla. Scialla, scialla,
2: scialla. L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Rimanete con Romantica Radio, queste sono le più belle canzoni d'amore del passato, Riderà con Little Tony, ma subito voglio farvi ascoltare questo pezzo del passato di Francesco Calabrese dal titolo Innamoriamoci. Il testo descrive l'atmosfera di una serata in cui la musica diventa il pretesto perfetto, no? Per avvicinarsi a una persona. Nel testo c'è innamoriamoci con la scusa di ballare, ecco, proviamoci. Il protagonista esprime in modo diretto e passionale l'attrazione verso la partner, sottolineando la sua bellezza e il desiderio di stringersi a lei. Era il 1980.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te, se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: romantica, la mia radio preferita. Mando questo messaggio a voi per ringraziarvi prima di tutto e poi a mia sorella e mio cognato, Vilma e Michele. Un bacio, andate sempre alla grande.
1: Ciao, ascolto Romantica Radio perché mi fa comunque tornare indietro nel tempo, praticamente mi porta direttamente ai ricordi che ho nel cuore.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Ferruccio Belmonte, ti vedo dall'altra parte. Oggi ho parlato di sorpresine all'interno delle confezioni delle merendine. Tu collezionavi le sorpresine? Ah no? Direttamente mangiavi tutta la confezione, compresa anche la sorpresa del mulino bianco. E vabbè, insomma, voglio dire, anche tu sei cresciuto a pane e sorpresine. Va bene, vi lascio insieme a Lucio Belmonte e la sua bella musica con voi fino alle ore 18.

ultimi due pezzi di oggi. Michele Pecora con Era Lei e subito dopo Antonello Venditti in Stella. Fa tanto sorridere a Simone Serpone, che ringrazio, che è stato la parte tecnica quando annuncio Michele Pecora. E noi ci risentiamo domani a mezzogiorno, vi aspetto, ciao!

0: con Samob i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

Ma che bello a quest'ora, tutti i giorni, dal lunedì a venerdì tra le 15 e le 18, rincontrarci per ascoltare le nostre canzoni e vivere belle tre ore di ricreazione, come dico sempre. Ben ritrovati, sono Romantica Radio, la voce di Lucio Belmonte, grazie a Marco Tre che avete ascoltato all'ora di pranzo. Torna domani, quindi assegnatevi l'appuntamento con Marco, nel frattempo lui scappa, e anche per oggi siamo insieme fino alle 18. Ecco, preparatevi a trascorrere tre ore insieme a noi, ma soprattutto preparatevi anche a partecipare, anche perché mi piace sentirvi interattivi, partecipativi, vi stimolo anche spesso alla discussione, quindi segnate il nostro numero del WhatsApp 331 240 7878, potete scriverci comunque sempre, anche mandare qualche messaggio vocale. Tra poco vi ricordo ancora la nostra collection Napoli Pop, ma prima ascoltiamo un brano fantastico di Riccardo Cocciante, Sulla terra io e lei, ma subito i Pooh con In diretta nel vento.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: cibo e dintorni, dove mangiare sorride alla vita.
1: Dall'11 al 13 settembre in Piazza della Libertà a Salerno torna la 15ª edizione di Cibo e dintorni.
0: Prenota il tuo ingresso dalle 9.30 alle 19. Degustazioni, convegni, workshop, incontri con gli autori, masterclass con chef stellati, vini pregiati e la partecipazione di Marisa Laurito.
1: Cibo e dintorni. Scopri il tuo ingresso gratuito. Prenota online su ciboedintorni.eu.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozioni.
3: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: Oggi apriamo il nostro pomeriggio parlando di tecnologia. Anche nei scorsi giorni abbiamo detto che ormai è un argomento trattato anche da coloro che sono un po' più avanti con l'età, non è soltanto un monopolio dei più giovani, anche perché oggi informarsi dal punto di vista tecnologico non è soltanto importante ma anche vitale. Oggi parliamo di una delle applicazioni più utilizzate in assoluto al mondo, anzi io ogni tanto spesso vi invito a utilizzarla, appunto WhatsApp, con il nostro numero. E ci sono delle grandi novità che riguardano queste applicazioni, non tanto per la versione che utilizziamo spesso sui nostri smartphone, ma soprattutto per quanto riguarda la versione da utilizzare con il vostro PC. Quindi sapere queste cose è una cosa fondamentale, perché veramente potete risolvere tutta una serie di problemi e fare delle cose che fino a qualche tempo fa erano assolutamente impensabili. Tra poco ne parliamo insieme, ma adesso ascoltiamo un brano che non tutti ricordano, ma vi posso assicurare che è stato famoso al tempo, di Bruno Filippini, si intitola Sabato Sera, ma prima Zucchero con Stiamo Insieme.

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
4: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
3: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
4: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
3: Punto Zero. Punto e basta.
5: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
6: Romantica News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione. Oggi a Squinzano, Lecce, i funerali di Lorena Sceri, uccisa dall'ex che l'ha picchiata rapita, messa nel portabagagli e gettata da un viadotto da dove poi si è lanciato a sua volta. Per lei una bara bianca, le strade addobbate con drappi e fiocchi rossi, camera ardente invece nella chiesa Maria Regina dove si svolge anche il funerale e lutto cittadino. Anche finale ligure, si è fermata per l'ultimo saluto alla famiglia Baruzzo. Una folla commossa e silenziosa di oltre 1500 persone con in mano palloncini bianchi ha riempito nella mattinata la basilica di San Giovanni per i funerali di Paola Siri, del figlio Mattia e del marito Daniele Baruzzo, che ha sparato alla moglie e al figlio nella notte tra il 2 e il 3 settembre per poi puntare l'arma contro se stesso. Un bambino di 5 anni è caduto dalla finestra di un appartamento al terzo piano di un palazzo nel quartiere di Begato a Genova ed ha perso la vita. È successo intorno alle 12:30 di oggi, ma non sono chiare le cause della caduta. Il piccolo era stato trasferito in codice rosso all'ospedale pediatrico Gaslini, ma purtroppo non è stato possibile salvarlo. Dall'Unione Europea arrivano nuove norme per limitare il fenomeno degli affitti brevi. Una serie di criteri definirà le aree sotto pressione abitativa, dando alle autorità locali la possibilità di introdurre limitazioni agli affitti brevi anche di uso turistico. È il cuore della proposta di regolamento lanciata dalla Commissione Europea. Il calcio con la Champions League. Dopo la partita dell'Inter, uscita sconfitta da Madrid per 2-1 contro il Real, stasera il Napoli affronta l'Arsenal al Maradona, calcio d'inizio alle 21. Vigilia invece per la Roma, che in viaggio verso la Turchia. Manca solo Pellegrini per i giallorossi, che domani affrontano alle 18:45 in Turchia il Fenerbahce. Vigilia anche in casa Como, domani alle 21 al Sinigalli arriva il Lipsia. È tutto, alla prossima edizione.
6: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
8: La parola tecnologia non sempre ha un'accezione negativa, perché qualcuno ultimamente la utilizza anche in questo modo. Ecco, la tecnologia, se la utilizziamo come mezzo e non come fine, fa sicuramente molto bene. Stiamo parlando nel nostro pomeriggio di Romantica Radio di WhatsApp, che ci ha un po' così facilitato anche la vita, soprattutto le comunicazioni istantanee. E parliamo di WhatsApp, però non tanto per quella che è la versione che utilizziamo con il nostro smartphone, ma per le innovazioni che sono state apportate proprio nelle ultime settimane per le versioni su PC, sul vostro computer, computer di casa, computer portatile, perché sono state migliorate notevolmente le funzioni che vi consentono di fare delle video audio chiamate. Avete capito benissimo, possono essere delle video audio chiamate tra due persone, ma anche tra più persone. Questa rivoluzione nel campo delle applicazioni, soprattutto per WhatsApp, ha cominciato ad aprire, come dire, una forma di concorrenza con altre piattaforme che già si utilizzavano fino a un po' di tempo fa. WhatsApp risulta molto molto semplice da utilizzare, quindi vi consiglio, magari se avete un po' di tempo, di scaricarlo sul vostro computer e cominciare un po' a impararlo e a utilizzarlo, perché vi servirà sicuramente soprattutto per mettervi in contatto con persone che non sono vicino a noi. Mentre voi restate però sempre fedeli alla radio, mi raccomando, magari in sottofondo ascoltate le canzoni di Romantica con Stefania Rotolo, che ritorna con Cocktail d'amore, e subito Equipe 84 con 29 settembre.

0: ieri, 29 settembre.
1: Guardavo il

La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su

0: storie d'amore in musica. Sei su Romantica.
1: Ciao Romantica Radio, siamo qui a Rimini, io sono stato sulla sdraia e vi sto ascoltando Vittorio da Opera. Ciao, siete fantastici.
2: Ciao Romantica, io da quando ti ho scoperta non riesco più a sintonizzarmi su nessun'altra frequenza. Mi piace ascoltarvi, mettete della buona musica, a volte c'è un tuffo nel passato, a volte nel presente, va bene così, continuate così.
3: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

invitato a diventare un po' più istruiti dal punto di vista tecnologico e quindi a scaricare questa versione nuova di WhatsApp, non soltanto quella che utilizzate sul vostro smartphone, ma anche quella che dovete imparare a utilizzare sul vostro PC, perché aumenta le vostre potenzialità, le vostre possibilità, non soltanto nel mondo del lavoro, ma anche per i collegamenti personali, no? Con le persone che magari non sono vicino a noi. Quali sono le piattaforme che in vista di questa innovazione stanno più temendo la concorrenza? Sono quelle che abbiamo imparato a conoscere soprattutto nel periodo del Covid, quindi Meet per quanto riguarda Google e soprattutto anche Zoom, che viene molto utilizzata anche nel mondo del lavoro. Ma noi restiamo a volte anche legati un po' alla tradizione, soprattutto con quelle che sono le nostre canzoni. Se volete, cantate adesso Albano e Romina con Felicità e subito i Beans con Se.

0: cibo e dintorni, dove mangiare sorride alla vita.
1: Dall'11 al 13 settembre in Piazza della Libertà a Salerno torna la 15ª edizione di Cibo e Dintorni.
0: Prenota il tuo ingresso dalle 9.30 alle 19. Degustazioni, convegni, workshop, incontri con gli autori, masterclass con chef stellati, vini pregiati e la partecipazione di Marisa Laurito.
1: Cibo e Dintorni. Scopri il tuo ingresso gratuito. Prenota online su ciboedintorni.eu.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
5: Ancora benvenuti su Romantica Radio in questo mercoledì 9 di settembre. Visto che mercoledì, voglio ricordarvi una cosa importantissima, che già da oggi potete cominciare a prenotarvi per il noto spazio del venerdì pomeriggio tra le 17 e le 18 con la rubrica Senti chi ci ascolta, che vi consente di diventare protagonisti ai microfoni di Romantica Radio, perché noi ascoltiamo chi ci ascolta, ascoltiamo i nostri radioascoltatori che si raccontano con le loro passioni, con le loro preferenze musicali. Quindi è giusto anche ricordarvi che se volete prenotarvi e diventare protagonisti dovete scriverci subito. Fatelo al nostro numero del WhatsApp, che non mi stanco mai di ripetere, dovete salvarlo alla voce Romantica Radio: 331-240-7878. Adesso una canzone che ci mette di buon umore, quindi la possiamo anche cantare insieme. Massimo Ranieri con Erba di casa mia.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

E ogni tanto noi facciamo un salto nel passato a delle abitudini che una volta erano abbastanza diffuse. Per esempio, ecco, quanti di voi si saranno affezionati non soltanto alle serie televisive, no? O ai programmi televisivi che oggi vediamo insieme, ma anche ai fumetti che hanno segnato la storia, hanno segnato anche i nostri pomeriggi, i nostri momenti di libertà, di relax, queste storie che ci hanno coinvolto tantissimo. Ciascuno di noi aveva anche delle preferenze, basta pensare a Topolino, quindi alla Disney, basta pensare a tante altre avventure di personaggi che sono diventati famosissimi. E oggi voglio parlarvi di uno di questi personaggi, perché quest'anno compie 40 anni il fumetto di Dylan Dog, sapete, questo investigatore del mistero, dell'horror. E come si celebra questo personaggio dei fumetti che è totalmente italiano? E allora si celebra il 28 di ottobre all'Eliseo di Roma, stiamo parlando di un teatro, perché va in scena uno spettacolo proprio dedicato a Dylan Dog, questi 40 anni e quelle che sono state un po' le sue storie. Quindi se siete degli appassionati di fumetti e in particolare di Dylan Dog, segnatevi questa data, 28 di ottobre all'Eliseo a Roma, questo spettacolo, questo show dedicato a questo personaggio dei fumetti italiano. Adesso un po' me l'aspettavo questa canzone di Pupo, Gelato al cioccolato, e subito Raffaella Carrà con Io non vivo senza te.

0: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
1: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Non mi aspettavo una tale partecipazione dopo la notizia che abbiamo detto su Dylan Dog, no? Perché abbiamo parlato di fumetti, di quanto siamo stati appassionati alla lettura dei fumetti e soprattutto alle storie e ai personaggi, perché poi un po' tutti mi hanno segnalato il loro personaggio preferito. Abbiamo parlato di Dylan Dog, qualcuno mi segnala anche Tex, per carità, ci mancherebbe altro. Ha accompagnato generazioni, a parte Topolino, anche i supereroi della Marvel, che non erano ancora al cinema allora, ma sono nati molti anni fa e ci hanno accompagnato con tantissime storie, Superman, insomma veramente tantissimi personaggi. Vi ringrazio per le vostre segnalazioni, ascoltiamo tra poco anche la nostra rubrica Top Star, le famose star della musica internazionale italiana messe a confronto, oggi due voci italiane fantastiche, Marcella Bella e Fiordaliso, ma prima arrivano anche Ivan Zanicchi con Non pensare a me e Anoxa, Donna con te.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Perché scegliere BCC di Aquara?
2: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
1: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
2: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
1: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
2: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
1: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Little Tony o Bobby Solo? Duran Duran o Spandau Ballet? Meglio gli ABBA o i Bee Gees? Top Star, la sfida delle stelle. Stessi anni, stesso stile, stesso successo. Sul ring virtuale, i più grandi di tutti i tempi e che la sfida cominci.
2: Donne in sfida, due grandi artiste, Marcella Bella e Fiordaliso. La prima, dotata di una voce potente e melodica, ha costruito una solida carriera dagli anni 70 con una serie di hit che l'hanno consacrata come una delle cantanti più amate del panorama musicale italiano. Una delle sue principali caratteristiche è la capacità di unire la tecnica vocale alla forte emotività, riuscendo a interpretare con grande passione le sue canzoni. Il suo stile musicale è una fusione di pop melodico e canzone d'autore. Fiordaliso, ovvero Marina Fiordaliso, ha affermato il suo talento con uno stile graffiato, caratterizzato da un mix di pop melodico e ballate romantiche, che l'hanno resa una delle voci più amate dal pubblico italiano.

0: Fiordaliso e Marcella Bella hanno condiviso il palcoscenico in numerosi eventi, concerti e trasmissioni televisive, dove hanno avuto modo di conoscersi meglio e di apprezzarsi a vicenda. Per te chi vincerà la sfida? Tra due giganti della musica come loro potrà esserci un vincitore? O siamo forse noi tutti, amanti della musica, ad aver vinto?
1: Top Star, la sfida delle stelle. Ascoltala in onda su Romantica Radio o in podcast su www.romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Ragazzi, un saluto dall'Olanda, da Svolle preciso, da Angelo. Ciao!
1: Ciao, Romantica Radio. Vi ascolto ogni mattina e il mio pensiero va sempre a quei giorni dove ero romantico e pieno di amore, e queste canzoni mi fanno rimembrare quei giorni bellissimi.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

E questo è il momento che aspettano tantissimi dei nostri radioascoltatori per aggiudicarsi il nostro profumatore per auto di Romantica Radio. Veloci e contenti, voi siete veloci e contenti? Proviamo ad esserlo. Prima cosa dovete scrivere un messaggio, dovete essere quanto più possibile veloci, al 331-240-7878, dove scrivete rientro, il vostro nome e la località da dove ci ascoltate. Ripeto, rientro, il vostro nome e la località da dove ci ascoltate. I primi che arrivano si aggiudicano il nostro profumatore per auto di Romantica Radio, che vi arriva fino a casa, così si diventa veloci e anche contenti.

0: Da ogni euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. Ogni euro.
1: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
2: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
3: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
2: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
3: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
2: Punto Zero. Punto e basta.
4: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
5: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per la scuola e l'ufficio. Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
6: Inizio quest'ora con una cosa che non faccio da un po' di giorni e mi scuso per non averlo fatto, quello di salutare i nostri amici che non ci ascoltano soltanto alla radio, non soltanto con l'applicazione, ma ci seguono anche in TV con il nostro canale 788 del Digitale Terrestre per la Campania, per il Lazio, per la Calabria e poi da tutte le altre parti d'Italia con il nostro sito romanticaradio.it alla sezione TV. Grazie per il vostro ascolto e grazie anche per le vostre foto che ci inviate per provare che ci ascoltate dal vostro salotto con la vostra Smart TV. Continuate a scriverci. Tra poco ancora Napoli Pop, la nostra collection, ma ascoltiamo anche una canzone bellissima di Cyndi Lauper, un bellissimo lento, Time After Time, e subito Reporter di Genova e Stefan.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
1: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: Prima di ascoltare le prossime due canzoni, devo dire bellissime, perché le leggo già dal mio monitor, sono dei brani fantastici, quelli che ascoltate soltanto su Romantica Radio. Voglio condividere con voi una cosa che ho scoperto oggi di una ricerca che è stata pubblicata da un'università inglese, una ricerca molto accreditata anche perché è stata portata avanti su un campione di oltre 3.000 persone, e ha scoperto che le difficoltà economiche che si vivono nella vita fanno invecchiare prima. Le preoccupazioni fanno invecchiare prima, perché si innesca un meccanismo infiammatorio a causa dello stress. Cosa bisognerebbe fare? Affrontare le cose senza farsi vincere dallo stress. Qualcuno che mi sta ascoltando dirà adesso: è una parola Belmonte. È vero, però già conoscere le cose ci può aiutare tantissimo. Parlavo prima di due canzoni fantastiche, infatti ascoltiamo Gianni Togni con Maggie e i New Trolls con Quella carezza della sera.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
2: Parole, parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Romantica News.
4: Bentrovati dalla redazione. La politica in primo piano con la legge elettorale che andrà nell'aula della Camera il 28 settembre, ora all'esame del Senato in seconda lettura, a dare la data alla conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Il voto finale è atteso il 15 settembre. Con parere positivo il testo andrà a Montecitorio. Come dicevamo, in assemblea andrà rivotata la modifica sulle preferenze. Tramonta invece il ballottaggio. Torna la tensione nel Golfo. Teheran prende di mira due navi statunitensi e otto petrolieri in risposta ad un attacco statunitense contro cinque petroliere iraniane. Attaccate anche 10 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz e le tensioni internazionali fanno schizzare di nuovo il prezzo del petrolio. Passiamo alla cronaca. Tragedia a Begato in provincia di Genova. Un bambino di 5 anni è morto precipitando dalla finestra di un appartamento al terzo piano. Sul posto intervenuti vigili del fuoco e la polizia. Il piccolo è stato inizialmente soccorso in gravi condizioni da un'ambulanza, ma la corsa disperata verso l'ospedale si è rivelata vana. La Commissione europea ha deciso di erogare alla Spagna 114 milioni di euro di aiuti di emergenza per contribuire a gestire la situazione a Ceuta a seguito di massicci attraversamenti illegali delle frontiere avvenuti il 30 e 31 luglio. Il sostegno finanziario fa seguito alla risposta immediata della Commissione sin dal primo giorno, da quando ha offerto alla Spagna assistenza sia finanziaria che operativa. Il calcio, designati gli arbitri della quarta giornata di A che si aprirà venerdì 11 settembre con Venezia-Fiorentina, affidata a Fornò. Maresca dirigerà invece il match fra Torino e Roma, in programma lunedì 14, mentre Lazio-Milan di sabato 12 sarà arbitrata da Marcenaro. Sassuolo-Juventus-Sassacchi, Inter-Udinese lunedì 14 alle 20:45, affidata a Pairetto. È tutto, alla prossima edizione.
3: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
5: Ogni giorno a quest'ora, quando vedo Alessandra che gira nei nostri studi di Romantica Radio, mi rendo conto che il tempo a mia disposizione è terminato e quindi devo tra poco cedere lo spazio a lei, che vi farà compagnia fino alle 21. Poi a continuare, sapete benissimo, arriva fino a mezzanotte anche Roberto con i suoi argomenti delle belle serate romantiche. Per quanto mi riguarda, Lucio Belmonte, torniamo domani sempre alla stessa ora, a partire dalle 15. Grazie sempre per la vostra attenzione e per il vostro ascolto, e vi lascio con i Camaleonti. Il brano si intitola Eternità. Immediatamente ascoltiamo Toto Cutugno con Donna, Donna Mia.

0: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
1: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non devi, non ci credi.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

0: Romantica Radio, Giacomo da Scafati, sempre un piacere ascoltarvi, anche se è fine d'estate, e vi auguro una buona giornata e un saluto a tutti.
1: Romantica, sono Francesco da Lusciano, provincia di Caserta. Sono veramente felice di essere sempre sintonizzati sulla vostra radio, sempre forti così. Un abbraccio a tutti.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio. Romantica.
3: Non ho dimenticato neanche oggi, ecco, di prendere, di rubare qualche secondo alla nostra musica, alla nostra compagnia, per salutare i nostri radioascoltatori che ci seguono in maniera più attenta, più attiva. E quindi oggi veramente devo salutare la nostra amica Venere. Pensate che bel nome, Venere, che ci scrive da Potenza. Le dice che da poco sono finite le vacanze, però è tornata al lavoro molto carica e noi contribuiamo notevolmente a questa ripresa anche abbastanza positiva. Grazie alla nostra amica Venere, complimenti anche per il nome da Potenza. E poi soprattutto devo anche ricordare ai nostri amici che se volete scriverci fatelo sempre. Ecco, fatelo come se vi capitasse di scrivere a un vostro vecchio amico. Per questo salvate il nostro numero nella vostra rubrica alla voce Romantica Radio. Ascoltiamo anche Pino Donaggio con Io per amore e una coppia eccezionale. Fausto Leali e Massimo Ranieri, pensate, con Io che non vivo.

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
4: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

ci siamo, pronta per iniziare. Benvenuti su Romantica Radio, io sono Alessandra Riccetti. Anche quest'oggi ho intenzione di tenervi compagnia fino alle 21. Come state, amici? Mi auguro bene, mi auguro che questo mercoledì sia stato fino adesso spettacolare. Noi cercheremo di rendervi ancora migliori le prossime ore con la nostra musica, le nostre chiacchiere, le nostre rubriche. Insomma, state con noi perché c'è sempre un motivo per ascoltare Romantica. E direi innanzitutto di ringraziare il nostro Lucio Belmonte che ci ha tenuto compagnia fino a poco fa, e poi di cominciare con la nostra bella musica. Questo discorso musicale che faremo insieme stasera inizia così, tra poco con Fabio Concato, ti ricordo ancora, e subito con Demi Russo, Someday Somewhere. Buona serata e benvenuti su Romantica.

se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

C'è un numero tutto dedicato a voi che potete utilizzare per comunicare con noi, per raccontarci com'è andata questa giornata, dove siete, cosa state facendo e se ancora lavorate, se siete stanchi questa sera, se vi è successa una cosa particolare che magari ci volete raccontare. Insomma, comunicate con noi, fatevi conoscere meglio attraverso i vostri messaggi. 331-240-7878 per comunicare con noi via WhatsApp, oppure se volete scrivetemi in mail alessandra@romanticaradio.it. Buona serata con Gianni Morandi e Barbara Cola, che riascolteremo con In Amore, e subito un grande successo dei Dick Dick, Vendo

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Questa è la serata di Romantica Radio con Alessandra Riccetti, buon aperitivo a voi. Vi immagino seduti magari sulla vostra poltrona preferita con in mano un bel bicchiere di prosecco, uno spritz, insomma, che ascoltate Romantica facendo un buon aperitivo. Però so che molti di voi invece sono in auto, stanno tornando a casa dopo una giornata di lavoro. Buona serata, buon riposo con noi. Amici cari, tra poco scopriremo anche un'altra puntata di Top Star. Questa sfida che facciamo ogni sera a quest'ora con gruppi, cantanti, insomma, che hanno fatto la storia della musica, diciamo una sfida di stelle. Questa sera parleremo dell'Equipe 84 e dei Dick Dick. Succederà tutto tra poco in Top Star qui su Romantica Radio. Subito invece torna protagonista la musica, tra poco Fred Buongusto con Pietra su Pietra e subito Johnny Dorelli, Solo.

0: Cibo e dintorni, dove mangiare sorride alla vita.
1: Dall'11 al 13 settembre in Piazza della Libertà a Salerno torna la 15ª edizione di Cibo e dintorni.
0: Prenota il tuo ingresso dalle 9.30 alle 19. Degustazioni, convegni, workshop, incontri con gli autori, masterclass con chef stellati, vini pregiati e la partecipazione di Marisa Laurito.
1: Cibo e dintorni. Scopri il tuo ingresso gratuito. Prenota online su ciboedintorni.eu.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Little Tony o Bobby Solo? Duran Duran o Spandau Ballet? Meglio gli ABBA o i Bee Gees? Top Star, la sfida delle stelle. Stessi anni, stesso stile, stesso successo. Sul ring virtuale, i più grandi di tutti i tempi e che la sfida cominci.
2: Tempo di sfide tra band all'italiana. Sul virtuale ring di Top Stars arrivano Equipe 84 e Dick Dick. Equipe 84 è stata una delle band più importanti e influenti della musica italiana negli anni 60 e 70. Il gruppo è considerato uno dei pionieri del beat italiano e una delle formazioni più rappresentative del panorama musicale dell'epoca. Il loro stile musicale mescolava il beat britannico con influenze di rock e pop, diventando un punto di riferimento per le generazioni di giovani dell'epoca. La band si sciolse nel 74, ma molti dei membri continuarono la loro carriera musicale in altre formazioni o come solisti. Anche i Dick Dick sono una storica band musicale italiana che ha avuto un impatto importante sulla scena musicale dell'epoca. Il gruppo è uno dei rappresentanti più noti del movimento della musica beat italiana. Il loro nome, Dick Dick, è ispirato a una specie di antilope chiamata Dick Dick, simbolo di agilità e vivacità. Hanno saputo con sapienza mescolare il rock anglosassone con la musica popolare italiana.

0: Non possiamo dire che Kip 84 e Dick Dick fossero rivali, ma certo appartenevano entrambi a una stessa generazione di gruppi musicali italiani che animavano una sana competizione per accaparrarsi il successo e l'affetto del pubblico. Per te chi vincerà la sfida? Tra due giganti della musica come loro potrà esserci un vincitore? O siamo forse noi tutti, amanti della musica, ad aver vinto?
1: Top Star, la sfida delle stelle. Ascoltala in onda su Romantica Radio o in podcast su www.romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Per chi vive di emozioni è la radio giusta. Grazie.
1: Complimenti a questa splendida radio per la scelta delle canzoni romantiche. Ogni brano sembra arrivare dritto al cuore. Un saluto da Giuseppe Nocera Inferiore.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantico.

Amici romantici, questa è la serata di Romantica Radio. Volevo ricordarvi anche che esiste un sito, romanticaradio.it, e lì potete praticamente scoprire in podcast tutti i programmi più belli, le rubriche che avete ascoltato su Romantica Radio, ad esempio anche Top Star. Se vi piace in modo particolare, è vero che

0: uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
4: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
3: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
4: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
3: Punto Zero. Punto e basta.
4: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
5: Quanti amici anche questa sera da salutare, grazie per i vostri messaggi, siete davvero stupendi ascoltatori di Romantica, vi voglio bene, ci scrivete delle cose molto molto belle a proposito di Romantica. E saluto in modo particolare questa sera Riccardo che ci segue da Sanremo e ci scrive: grazie mille per tutte quelle canzoni che hanno segnato i miei anni più belli. Grazie Riccardo, grazie a te di aver scelto Romantica e di condividere con noi questi bei ricordi legate alle canzoni che amavi di più del passato. Un bacione e buona serata a te. E poi un saluto anche a Emma di Pinerolo, nostra nuova ascoltatrice da 15 giorni, e mi scrive: ho deciso che non vi lascerò più e noi faremo di tutto, carissima, per farti rimanere con noi. Buona serata anche a Umberto che sta tornando dal lavoro a Roma, si sta muovendo in auto, noi siamo la sua compagnia ogni sera. Grazie Umberto, un bacione. Buona serata con Mina, che tra poco riascolteremo con Ancora, ancora, ancora, e Julio Iglesias, Passar di mano.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
2: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: Ma che bello questo appuntamento con Napoli Pop che ci viviamo qui su Romantica Radio. A proposito, se c'è una canzone napoletana particolare che volete riascoltare, che magari noi ci siamo dimenticati, bene, segnalatecela con un WhatsApp al 331-240-7878, noi sicuramente ve la faremo riascoltare. Intanto buona serata amici miei e venite a trovarci sul nostro sito, perché come già vi ho detto poco fa ci sono tanti podcast da riascoltare, ma non solo, c'è anche una sezione che si chiama Shop Online, e se dovete fare magari un regalo romantico, quella è proprio la sezione giusta, perché li potete trovare con dei piccoli prezzi, dei regali romantici e meravigliosi, ad esempio le nostre magliette con su scritte le frasi più belle delle canzoni che ascoltate ogni giorno qui su Romantica Radio. Quindi vi aspetto anche sul nostro sito e vi regalo Rettore tra poco con Splendido Splendente e subito Dori Ghezzi, Il cuore delle donne.

0: Da 1 euro fino al 13 settembre, Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
1: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Questa è la serata di Romantica, ancora benvenuti da Alessandra Riccetti e sentite un po' che cosa Romantica vi racconto adesso. Un team dell'Università di Kyoto ha scoperto che alcune balene megattere cantano canzoni d'amore che viaggiano. Le loro melodie registrate nel Pacifico vengono ritrovate mesi dopo a migliaia di chilometri di distanza, riprese da altri gruppi di balene che le imparano e le trasformano. È come una playlist che passa di oceano in oceano, un linguaggio emotivo che si evolve proprio come una canzone umana. Insomma, incredibile, le balene sono sempre più simili a noi, lo scopriamo insomma attraverso la scienza. Va bene amici, buona serata con Romantica, adesso invece torna protagonista la musica da ascoltare, con Luigi Tenco tra poco, Mi sono innamorato di te, e subito Christian, Amore.

0: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: Perché scegliere BCC di Aquara?
2: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
1: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
2: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
1: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
2: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
1: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romantica.it.

0: Stiamo tornando a Roma da Reggio Calabria. Il nostro viaggio è rallegrato dalla bella musica di Romantica. Un saluto a tutti. Ciao.
1: Ciao romantica, mi inebriate con la vostra musica. Saluti da Napoli.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 78 78. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

0: Amici, è arrivato il momento di conquistare un gadget di Romantica. Come si fa? È semplicissimo, con Veloci e Contenti. Dovete scrivere rientro, il vostro nome e il luogo da dove ci ascoltate e inviare il tutto con un WhatsApp al 331-240-7878. Il più veloce che lo farà conquisterà il nostro profumatore firmato Romantica. E allora, 331-240-7878, scrivete rientro, il vostro nome e il luogo da dove ci ascoltate. Inviate un WhatsApp subito, immediatamente, perché il primo di voi che lo farà riceverà a casa il nostro profumatore firmato Romantica.
1: Romantica. Romantica. Rende unica la tua giornata.

0: Da ogni euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. Ogni euro.
1: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Amici romantici, siete pazzeschi, grazie per i tanti messaggi che ci state inviando al 331-240-7878, continuate a farlo. Saluto Tania di Modena, lei ci scrive: vi ho scoperti grazie al mio ragazzo di Salerno e da allora non vi lascio più. Tania, ma grazie, rimani con la famiglia di Romantica, benvenuta, insomma noi vogliamo tenerti con noi per sempre. Buona serata anche alla nostra amica Elisabetta, lei invece ci segue, pensate, da Santo Domingo. È lontanissima, ma col cuore è vicina all'Italia, grazie proprio anche alle nostre canzoni. Un bacione, Elisabetta. E poi saluto anche Vilma. Vilma invece ci sta ascoltando da Roma, sta tornando dal lavoro dopo una giornata, mi scrive, pesantissima. Finalmente tra poco sarò a casa. Grazie Romantica per la compagnia che mi fai in tutto il giorno. Ma grazie a te, cara, un bacione e buona serata. Con Antonello Venditti, che riascolteremo tra poco con Notte prima degli esami, subito gli

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: cibo e dintorni, dove mangiare sorride alla vita.
1: Dall'11 al 13 settembre in Piazza della Libertà a Salerno torna la 15ª edizione di Cibo e Dintorni.
0: Prenota il tuo ingresso dalle 9.30 alle 19. Degustazioni, convegni, workshop, incontri con gli autori, masterclass con chef stellati, vini pregiati e la partecipazione di Marisa Laurito.
1: Cibo e Dintorni. Scopri il tuo ingresso gratuito. Prenota online su ciboedintorni.eu.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: Questa è la serata di Romantica, non solo musica ma anche tante cose da raccontarvi. Allora, amici, è arrivata una notizia dalla Francia che voglio raccontarvi. In un piccolo comune della Bretagna, il sindaco ha dovuto emanare un'ordinanza contro le pecore troppo affettuose. Pare che un gregge locale abbia preso l'abitudine di entrare nei giardini, sdraiarsi sulle panchine e seguire i passanti come fossero animali da compagnia. I cittadini non si lamentano, molti le coccolano, altri scattano foto e qualcuno ha chiesto di adottarne addirittura una. L'ordinanza non vieta le pecore, chiede solo più discrezione. E questa è davvero una storia che ricorda che a volte la natura davvero ci sorprende con la sua dolcezza. Viva le pecore, come dire, da passeggio. Buona serata amici miei, torna adesso invece protagonista la musica con gli Homo Sapiens, Due Mele e i Pooh, Tu Dove Sei?

0: Cambiare password. Allora, estate 2026.
1: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Amici cari, anche stasera su Romantica Radio la mia voce vi terrà compagnia fino alle 21 e subito dopo di me arriverà invece Roberto Malvagia, che lo sapete ogni sera tratta un argomento diverso. Questa sera parlerà della dispensa italiana dagli anni 70 ai 2000. Scatolette, dadi pelati, surgelati e pacchi di pasta, prodotti semplici che raccontavano il lavoro, il tempo e la vita quotidiana delle famiglie. Questa sera Roberto aprirà la dispensa italiana e troverà sicuramente Simmental, Montana, Star, Knorr, Cirio e chissà quante altre marche. Di questo parlerà Roberto dalle 21 in poi qui su Romantica Radio, quindi mi raccomando, rimanete con noi. Intanto però vi regalo belle canzoni. Tra poco Nada con Dimmi che mi ami, che tu ami solo me. Subito Peppino Gagliardi, la mia poesia.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: Roma Antica Radio, sempre precisi e sempre meravigliosi, ogni mattina, pomeriggio, sera, una compagnia infinitesimale. Grazie a tutti per le musiche ci donate, Claudio da Napoli.
1: Ragazzi, sono sintonizzato in questo momento con voi, e così faccio quando viaggio e così faccio sempre. Siete splendidi, siete spettacolari, andate sempre così, auguri, e andate avanti sempre così, forza. Sono Lorenzo da Volla, un bacione a tutti.
2: Registra ora un vocale al 331 240 7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.
3: Il tempo è tiranno, quando sono con voi corre, corre, corre velocemente. È già arrivato per me, Alessandra Riccetti, il momento dei saluti. Io vi dico grazie, grazie per essere stati con noi anche stasera, carinissimi, ci avete scritto un sacco di messaggi belli, grazie di cuore, vi voglio bene. Ci risentiamo domani alle 18, sempre qui su Romantica Radio, però lo sapete, non vi lascio soli, adesso riascoltiamo due canzoni insieme e subito dopo arriverà Roberto Malvagia che vi farà compagnia fino a mezzanotte. Tra poco Alan Sorrenti con Non so che darei, subito Claudio Baglioni con Signora Lia. Ringrazio anche Camilla che ha curato tutta la parte tecnica di questo programma. Da Alessandra Riccetti un bacio, un abbraccio, ci sentiamo domani alle 18 sempre qui su Romantica.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

giorno di metà settimana, mercoledì sera, questa è Romantica Radio, lo sapete, grazie ad Alessandra, grazie a Camilla, Roberto Marvegia con voi sino alla mezzanotte. Di che cosa parleremo questa sera? Oh, dei grandi marchi, la dispensa italiana dagli anni 70 al 2000, e allora Simmental, vi ricordate, Montana, della carne in scatola che poteva risolvere una cena oppure accompagnare una giornata fuori, del dado, ecco, ed è preparati entrati nella cucina quotidiana di Cirio De Rica, del pomodoro conservato e disponibile durante tutto l'anno, di Findus, del freezer, della rivoluzione dei surgelati, ma anche di Barilla, Buitoni, Rio Mare e di tutti quei nomi che prima di essere marchi sono diventati presenze familiari. Non faremo una gara tra passato e presente, proveremo a capire come è cambiata la vita adulta degli italiani, gli orari di lavoro, il ruolo delle donne, il tempo disponibile, la crescita dei supermercati, le famiglie più piccole, il bisogno di preparare qualcosa di buono, no? Anche quando la giornata aveva già consumato quasi tutte le energie. Raccontatemi il prodotto che nella vostra casa non mancava mai, la marca sulla quale i vostri genitori non accettavano alternative, oppure quella confezione che appena la rivedete riapre una cucina intera. 331 240 7878, la mia mail roberto@romanticaradio.it.

Una dispensa non contiene soltanto cibo, contiene una strategia familiare. Ci sono i prodotti per il pranzo della domenica, quelli per la cena veloce, le scorte, ecco, acquistate quando c'era un'offerta, le cose riservate agli ospiti, il barattolo che nessuno poteva aprire senza autorizzazione, il pacco di pasta preferito, il tonno ai pelati, il dado. Negli anni 70 e 80 la dispensa italiana raccontava il passaggio tra due mondi. Da una parte restavano le conserve fatte in casa e la salsa di pomodoro preparata in famiglia, dall'altra entravano prodotti industriali capaci proprio di promettere durata, praticità, riconoscibilità. Non era necessariamente una guerra tra cucina vera e cucina moderna, molto spesso le due cose convivevano. La nonna magari preparava il ragù per ore, la madre faceva il sugo con cura, la famiglia, ecco, mangiava secondo le ricette tradizionali. I marchi entravano proprio lì, nel punto in cui la tradizione incontrava la necessità. E quando un prodotto funzionava veniva ricomprato. Dopo qualche anno non si diceva più soltanto compra la carne in scatola o prendi il dado, si diceva direttamente il nome della marca.

Antonio da Latina, i primi messaggi: nella dispensa di mia madre non mancavano mai i pelati, il tonno e il dado. Poteva sembrare che non ci fosse niente da mangiare, ma con quelle tre cose riusciva sempre a inventare qualcosa. Elena invece da Palermo: la dispensa raccontava anche chi comandava davvero in cucina. Alcuni prodotti potevano essere sostituiti, su altri mia nonna non trattava. È assolutamente vero, ogni famiglia aveva le proprie fedeltà, una marca di caffè, un tipo di tonno, una pasta precisa per il ragù, una passata per la pizza. Non sempre, diciamo, queste preferenze nascevano da prove oggettive, spesso arrivavano dall'abitudine, da una pubblicità, da ciò che compravano i genitori, oppure dalla sensazione, ecco, che proprio quella confezione garantisse il sapore di casa. E per chi doveva, ecco, mettere insieme pranzo, lavoro, figli, spese, bilancio familiare, magari la fedeltà del marchio, ecco, era anche una forma, se vogliamo, di tranquillità.

Due nomi che hanno reso la carne in scatola una presenza davvero riconoscibile nella dispensa italiana, la Simmental e la Montana. La storia di Simmental nasce proprio dalla bottega milanese di Pietro Sada, che già nel 1881 lavorava nella conservazione del bollito di carne. Proprio il marchio Simmental venne poi creato nel 1923, prese il nome dalla valle svizzera del Simmen, associata proprio all'omonima razza bovina. Ma per chi l'ha conosciuta nella vita quotidiana, Simmental non è innanzitutto una data, una scatoletta, una gelatina trasparente, la carne che veniva rovesciata nel piatto magari con l'aiuto di uno coltello passato lungo il bordo, no? E poi accanto alla Simmental la Montana, che è diventata un'altra presenza riconoscibile proprio nel settore della carne in gelatina, con confezioni e comunicazioni proprio capaci di entrare nello stesso immaginario pratico e familiare. Questi due marchi hanno continuato ancora oggi a proporre carne in scatola con varianti pensate proprio per le esigenze familiari. Queste scatolette raccontano una parte adulta, no? Proprio della trasformazione italiana: il pranzo veloce, la pausa breve, la vacanza senza una cucina attrezzata, il caldo d'estate, il frigorifero quasi vuoto. Erano la risposta a una domanda molto concreta: che cosa prepariamo, ecco, quando il tempo, l'energia o magari gli ingredienti sono davvero pochi?

tra poco entreremo nel grande mondo del pomodoro conservato, visto che questa sera parliamo proprio di questo. Cirio Marchio, la cui storia nasce nel 1856, di De Rica, nata negli anni 60, de star che tra dado sughi e passate ha accompagnato l'industrializzazione proprio della cucina italiana. Ritroveremo anche Gatto, Silvestro e Titti, perché in Italia una confezione non diventava davvero popolare soltanto entrando nel supermercato, doveva entrare anche in televisione, in una frase, in uno slogan. Questa sera non stiamo soltanto aprendo una credenza, stiamo osservando come il paese abbia cercato di rendere più semplice la vita quotidiana, senza rinunciare completamente al sapore della propria storia.

Se volete scrivermi, roberto@romanticaradio.it tramite WhatsApp 331 240 78 78. Roberto Malvagia con voi sino alla mezzanotte. Allora abbiamo superato le 22. Il mercoledì sera così ci permette di andare più a fondo. E allora entriamo proprio nel cuore rosso della dispensa italiana, il pomodoro. Pelati, concentrato, passata polpa, sugo pronto. Cambiano il formato, e la consistenza. Però il pomodoro, ecco, conservato, ha risolto una necessità fondamentale, portare durante tutto l'anno un ingrediente centrale proprio della cucina italiana. Cirio, che lega la propria storia al 1856, ha un percorso più che centenario proprio nel mondo delle conserve e del pomodoro. Derica, che nasce a Piacenza nel 63 proprio con l'obiettivo dichiarato di conservare durante tutto l'anno il profumo e il sapore del pomodoro. Nel 67 poi il marchio entrò in carosello attraverso le avventure animate di Gatto Silvestro e Titti, concluse dalla frase: no, su Derica non si può. Proprio quella campagna, ecco, proseguì fino al 76 e trasformò una conserva di pomodoro in una vera icona popolare. Il marchio diventava anche intrattenimento, ma dietro la pubblicità c'era anche una trasformazione concreta. Una passata pronta significava ridurre il lavoro, un barattolo di pelati magari significava non dipendere dalla stagione. Una polpa già tagliata sicuramente permetteva di cominciare il sugo da un punto più avanzato, ecco. Non eliminava la cucina, però modificava il punto dal quale la cucina iniziava.

La sera romantica, i grandi marchi dagli anni 60-70 ad oggi, Star, questa azienda nacque nel 1948, in Brianza, la sua storia aziendale lega già quell'anno al lancio del dado. Negli anni 60 arrivarono il Gran Ragù, presentato dal Mario come il primo sugo pronto prodotto industrialmente in Italia, e altri prodotti destinati poi a entrare stabilmente nella cucina quotidiana. Negli anni 70 Star introdusse Pumarò, indicata dall'azienda come la prima passata di pomodoro prodotta industrialmente in Italia, polpa bella, la polpa tagliata a cubetti. Il dado è stato uno di quegli oggetti capaci proprio di dividere ancora oggi. C'è chi lo considera indispensabile, chi lo usa soltanto in alcune preparazioni, chi magari preferisce il brodo fatto interamente in casa, chi ricorda magari il gesto di sbriciolarlo nella pentola come una delle immagini più normali della cucina familiare. Durava lungo, era facile da dosare, poteva entrare proprio nel brodo, nel risotto, nel sugo, nelle verdure, nella carne. Accanto a Star e Knorr, un marchio nato nel 38, Star e Knorr, non vendevano soltanto un cubetto o una busta, vendevano tempo, ma proprio soprattutto la praticità.

Torniamo alle vostre storie, torniamo ai vostri messaggi. Paola da Firenze: mia madre metteva mezzo dado nel sugo e sosteneva che nessuno dovesse saperlo, era il suo piccolo segreto, anche se in casa lo sapevamo tutti. Un saluto a Patrizia da Salerno: il vero lusso della dispensa era sapere che anche se arrivava qualcuno senza avvisare, qualcosa si poteva sempre preparare. Ed è proprio così, la dispensa era anche una forma di ospitalità preventiva. Il pacco di pasta in più, il sugo, il tonno, le olive, un barattolo di carciofini, il caffè, la bottiglia tenuta da parte. Non si sapeva esattamente quando sarebbero serviti, però si sapeva che una casa doveva essere in grado di accogliere magari certi ospiti, no? Oggi ordiniamo rapidamente, facciamo una spesa più frequente, abbiamo servizi che risolvono, diciamo, molte emergenze. E la dispensa, proprio per questo, trasmetteva anche un senso di sicurezza.

Apriamo idealmente il freezer. Negli anni 60 e 70 proprio la diffusione dei surgelati e dei congelatori domestici modificava proprio il modo in cui le famiglie organizzavano i pasti. Vi ricorderete di Findus, ecco, insomma, in Italia, arrivò in Italia nel 1962 a Cisterna di Latina. Lo stabilimento entrò in funzione nel 64 e l'anno successivo vennero prodotti tra i primi articoli i pisellini primavera. Il freezer, dicevamo, che cambia proprio la relazione con il tempo. Gli spinaci, i piselli, il pesce, che non dovevano essere più acquistati e consumati immediatamente. Una parte del pranzo, ecco, poteva essere conservata per giorni o per settimane. La famiglia poteva programmare. E in casa arrivarono anche i prodotti diventati poi popolarissimi: i bastoncini di pesce, i vegetali surgelati, i sofficini. Anche qui la pubblicità svolse un ruolo fondamentale. Ecco, la comunicazione rispondeva mostrando campi raccolti, freschezza, bambini soddisfatti, i genitori rassicurati. Non vendeva soltanto un alimento, vendeva la fiducia in una tecnologia nuova. Oggi aprire un freezer ci sembra un gesto banale, ma per molte famiglie fu una trasformazione enorme. Significava avere scorte differenti, ridurre alcuni sprechi, preparare qualcosa velocemente. Insomma, il freezer permetteva proprio così di programmare.

Tra poco entreremo nell'ultima ora di questa serata, parleremo di pasta, di tonno, di cracker, di maionese, di legumi, di biscotti, di tutti quei prodotti che completavano la mappa proprio della dispensa. Ma andremo anche oltre i marchi e cercheremo di capire che cosa raccontavano le confezioni, perché alcune famiglie erano fedelissime a un prodotto e come la spesa si è cambiata con l'arrivo poi dei supermercati, delle offerte, dei formati famiglia e più avanti delle porzioni singole. Infine confronteremo la dispensa di ieri con quella di oggi. Più attenzione alle etichette, agli ingredienti, al sale, ai grassi, alla provenienza, proprio alla sostenibilità. Rimanete con noi perché una credenza, ecco, osservata bene, può raccontare il paese quanto un programma televisivo, una canzone o magari un discorso politico.

Mercoledì sera su Romantica Radio, Roberto Malvagia con voi. Adesso parliamo e guardiamo il resto proprio dello scaffale ideale italiano. La pasta Barilla, Buitoni de Cecco Voiello, le marche regionali o locali che ogni famiglia difendeva con convinzione. Il tonno Rio Mare, Nostromo, Mare Blu. E le scatolette utilizzate proprio per condire la pasta, preparare un'insalata. La maionese Calveo Craft, i cracker, le fette biscottate, i legumi in scatola, la camomilla e il tè. I biscotti riservati alla colazione, quelli considerati abbastanza eleganti per essere magari offerti agli ospiti. Ogni prodotto aveva una sua collocazione precisa e spesso anche una gerarchia. C'erano le cose quotidiane e quelle buone. Il caffè per la famiglia e quello destinato magari a una visita importante. I biscotti che i bambini potevano prendere e quelli che non dovevano essere toccati. La mia mail, se volete scrivermi, roberto@romanticaradio.it.

I marchi funzionavano anche come forma di identità sociale. Ecco, il supermercato poi ha modificato la spesa, non si chiede più soltanto il prodotto al negoziante, lo si vede, lo si confronta, si guarda il prezzo, il formato, il colore, la fotografia, la posizione sullo scaffale. La confezione deve parlare senza mediazione, ecco, del bottegaio. Ed è qui che i loghi del packaging diventano fondamentali: il blu, il rosso, il verde, il carattere del nome, il volto del testimone alla mascotte. Un marchio deve farsi riconoscere in pochi secondi e soprattutto, ecco, deve rassicurare, diventa anche parte della nostra vita. E quando la rivediamo 30 anni dopo, magari in una fotografia oppure in una pubblicità d'epoca, non ricordiamo soltanto che cosa conteneva, ricordiamo il mobile, le piastrelle, la tovaglia, la voce di chi cucinava, il rumore, e così, della televisione della stanza accanto. Tra poco altri saluti, altri messaggi nella sera di Romantica Radio.

0: Altri messaggi che ci sono arrivati proprio in questa serata: un abbraccio a Fulvio, siamo in Toscana ad Arezzo, la mia dispensa del cuore ha ancora i barattoli messi in fila da mia madre, con le etichette tutte rivolte in avanti. Diceva che così si vedeva subito cosa mancava. Marco da Napoli: il tonno era la salvezza degli studenti fuori sede, dei single e di chi tornava tardi. È difficile raccontare l'Italia adulta senza magari una scatoletta di tonno. Alessandra da Genova: il freezer di mia madre rappresentava sicurezza, i piselli, gli spinaci, i bastoncini, ecco, significavano che una cena si poteva mettere insieme anche all'ultimo momento. Fate come questi nostri amici. 331 tramite WhatsApp, voglio ricordarvi il nostro numero, 331 ripeto, 240 78 78, la mia mail roberto@romanticaradio.it. Romantica.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

siamo arrivati in chiusura. Beh, la dispensa di oggi è diversa, eh? Le famiglie sono spesso più piccole, le abitudini alimentari più personalizzate, nella stessa casa possono convivere esigenze, gusti, diete differenti, si leggono maggiormente le etichette, anche i marchi storici poi si sono adattati nel tempo. Abbiamo parlato proprio di questo, di questo mercoledì, la dispensa italiana. Dagli anni 70 al 2000, i tanti marchi che hanno cambiato la cucina quotidiana e la cucina italiana. Da Roberto Malvegi è tutto, vi lascio con Romantica Night, vi lascio con Alex Poli dalla mezzanotte alle 3 del mattino, ci ritroveremo domani sera alle 21, proprio qui, lo sapete ormai, su Romantica Radio.

0: di Lampione.
1: Cari amici, buonanotte da Alex. Siamo arrivati a giovedì, pieno di musica e di emozioni. Buon ascolto con Romantica Night. Siamo come si ama una città sconosciuta di notte. Ogni strada è mistero, ogni luce è promessa, ogni angolo custodisce una sorpresa. Tu sei il mio luogo inesplorato. Ogni giorno mi perdi, ogni notte ti ritrovo. E più scopro di te, più capisco che non ti conoscerò mai del tutto. Ma non importa, perché il bello non è arrivare alla fine, è continuare a cercarti strada dopo strada, sogno dopo sogno.
2: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Ho camminato lungo un ponte deserto. Sotto scorreva l'acqua scura. Sopra brillavano le stelle. In mezzo c'ero io, con il tuo pensiero come unica guida. Ogni passo era più leggero, ogni respiro più pieno, perché sapevo che dall'altra parte c'eri tu ad aspettarmi. E allora il ponte non era più vuoto. Era il cammino dell'amore, costruito con i nostri desideri.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Le parole taciute pesano più di quelle gridate. Restano sospese tra due persone come nebbia. Vorresti dirle, ma il coraggio arriva sempre un istante dopo. E così si accumulano, fino a costruire muri di silenzio. Un giorno capisci che parlare tardi è come scrivere sull'acqua. Ma se trovi la forza di dire anche solo un «mi manchi», qualcosa si scioglie. Perché la verità, detta anche all'ultimo respiro, vale sempre.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Ho guardato le luci della città dalla finestra e ognuna mi sembrava un pensiero acceso su di te. Alcune brillavano intense, altre tremavano come segreti nascosti. Eppure tutte insieme disegnavano il tuo volto nel buio. Non mi serve chiudere gli occhi per sognarti. Sei già dentro ogni cosa che vedo. Sei già dentro ogni respiro che faccio. E mentre il mondo corre indifferente, io resto qui, fermo, a contemplare l'unica luce che mi interessa, la tua. Ti amo come si ama la scrittura, quando le parole scivolano sulla pagina e diventano più grandi di chi le ha pensate. Ogni frase che compongo dentro di me ha il tuo nome come radice. Anche quando parlo di altro, anche quando fingo di dimenticarti, sei sempre tu che ritorni tra le righe. E forse è questo l'amore. Una poesia infinita, scritta senza fine, dove ogni parola, alla fine, conduce a te.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ho camminato lungo il mare e ogni onda portava un sussurro. Ascoltandole, ho capito. Tutte parlavano di te. Alcune raccontavano la tua dolcezza, altre il tuo mistero, altre ancora la tua assenza. Eppure tutte avevano in comune una cosa: non smettevano mai di tornare. Così è il mio amore. Non importa quante volte si allontani, trova sempre la strada per ritornare a te.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: ascoltato il mio cuore stanotte e batteva come un tamburo lontano. Ogni colpo diceva il tuo nome, ogni pausa era un'attesa di te. Non so se questo amore finirà mai, ma so che il suo ritmo è ormai inciso nella mia carne. E se un giorno il cuore smetterà di battere, sono certo che l'ultima eco sarà ancora il tuo nome, sussurrato all'infinito.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Ti amo come siamo a un viaggio in treno di notte. Il paesaggio fuori scorre, le luci lontane lampeggiano e dentro c'è un silenzio pieno di attese. Con te ogni istante è movimento, anche quando restiamo fermi. Ogni tuo sguardo è una stazione, ogni tuo gesto un paesaggio. E io resto lì a guardare fuori e dentro di noi, sapendo che la vera destinazione non è un luogo, ma il nostro amore.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: turba gelosia. È una fiamma che brucia le mani di chi la stringe. Nasce dal desiderio di essere unico, dalla paura di non bastare. Ti consuma piano, fa rumore dentro anche quando fuori sorridi. Chi ama davvero deve imparare a lasciare spazio, a fidarsi, a respirare. Perché l'amore non è possesso, è libertà condivisa. E sapere che l'altro può scegliere ogni giorno e sceglie te. La gelosia uccide ciò che vorrebbe proteggere, ma la fiducia è un seme che fiorisce solo nella luce. E quando impari a lasciare andare, scopri che ciò che torna lo fa per amore, non per abitudine.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ci sono solitudini che non fanno paura. Quando due anime si siedono vicine, anche il silenzio diventa compagnia. Non serve parlare per sentirsi insieme. Basta respirare lo stesso momento. La solitudine, allora, non è mancanza, ma spazio sacro, luogo dove si posa la pace, dove si ascolta la vita che scorre piano e se accanto c'è qualcuno che capisce il tuo silenzio, non sei più solo, anche se nessuno parla.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: L'amicizia è un porto tranquillo, un luogo dove tornare quando la vita è mare in tempesta. Non promette mari infiniti, ma ti accoglie ogni volta che il mondo ti stanca. Un amico non deve essere perfetto, deve essere presente anche in silenzio. Un messaggio, una chiamata, un sorriso improvviso possono salvare un giorno intero. Ci si sceglie per affinità e ci si resta accanto per le imperfezioni. Quando il dolore arriva, un amico non lo toglie, lo divide e in quel gesto lo rende più leggero. E allora capisci che l'amicizia non ha bisogno di parole grandi. Basta un ci sono detto piano quando tutto sembra perdersi nel rumore.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: L'assenza ha un suono preciso. È il battito che manca. La sedia vuota accanto al letto. Non la colmi con le parole. La impari a portare come un'ombra. All'inizio pesa come una pietra, poi diventa parte del passo. E un giorno, senza accorgertene, smetti di sentirla come mancanza e cominci a sentirla come memoria. Perché chi amiamo davvero non se ne va, cambia solo forma e continua a camminare con noi.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Ti amo come si ama la pioggia estiva. Arriva improvvisa, bagna tutto e subito dopo il mondo profuma di nuovo. Così sei tu. Scendi nella mia vita senza avviso, mi travolgi e poi lasci dietro di te un'aria limpida, un senso di purezza che non conoscevo. Anche se a volte porti tempesta, io non smetterò mai di aspettarti, perché ogni tuo temporale finisce sempre con l'arcobaleno.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.